0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che

a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa, magari meno.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

musica è il cibo dell'anima con Radio.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

Caro amico sconosciuto, io mi sento combattuto tra la voglia di aiutare e i problemi da affrontare. Nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

attenzione.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: voleva dare a lei.
1: Oltre all'amore, le cose che

0: liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni. Alla premier la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra. Nicola De Muro.
3: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni. Tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica, di pari durezza, della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
2: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
4: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
2: Stati Uniti, Iran, annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti. Raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resto di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro, supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay, sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto nella lunga estate della pallavolo, che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti. Lorenzo Villanetti.
5: La marcia verso le finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive, con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia, 3-0 e 3-2, hanno aperto la seconda settimana nelle Filippine. Dopo un giorno di riposo, oggi si riparte dagli Stati Uniti, così Lenny Amoro libero alla vigilia.
6: Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte le partite, penso, di questa tappa e della tappa precedente. E loro sappiamo sono una squadra molto forte, sicuramente dobbiamo arrivare preparate e pronte ad aggredirle fin da subito.
5: Queste le parole invece di Linda Nuakalor, centrale.
7: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sono sempre state molto forti e le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose.
5: Fischio d'inizio a Pasig City, ore 10. Domani l'ultimo appuntamento della settimana contro il Giappone.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri Tajani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Ferocia e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia-Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
1: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
2: La partnership con i brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia di Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
1: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
3: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
1: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Buon pomeriggio, eccoci nel nostro bar di Radio Galileo. Abbiamo iniziato con Vasco Rossi e questo brano Gli Spari Sopra. Oggi vi porterò a scoprire il Bahia Film Festival di Bagheria in provincia di Palermo. Sarà con noi qui nel bar di Radio Galileo la direttrice Vanessa Tonnini. Ascolteremo le ultime novità in questo contenitore, in questi 60 minuti a nostra disposizione. E poi presenteremo il brano Self Love di Francesca Palamidessi. E poi c'è la musica che ci accompagna in questo lungo viaggio. Intanto è pronto Luciano Licabue, il brano I ragazzi sono in giro. Buon ascolto!

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Adesso vi porto a scoprire e a conoscere il Bagheria Film Festival di Bagheria in provincia di Palermo. È con noi nel bar di Radio Galileo la direttrice di questo festival, Vanessa Tonnini. Ciao Vanessa.
1: Ciao, salve a tutti.
0: Innanzitutto grazie di essere con noi per farci conoscere questa grande realtà, il Bagheria Film Festival. Com'è nata l'idea di questo festival?
1: Intanto devo dire che io condivido la direzione di questo festival con Andrea Di Quarto, che è il fondatore del festival. Il festival è nato l'anno scorso, questa è una seconda edizione, quindi un festival giovanissimo che nasce da un'idea, da un'intuizione di Andrea che è molto interessante, ovvero dedicare uno spazio di ricerca al cinema insulare. Ovvero noi ospitiamo tanti film che o provengono, hanno come soggetto isole, paesaggi che vengono appunto dai quattro angoli del mondo, dal mondo delle isole, da autori che ne portano un po' il messaggio perché sono nati a Taiwan piuttosto che a Singapore, ecco. E oltre a questa sezione competitiva che è dedicata appunto al cinema delle isole, abbiamo una serie di proiezioni speciali che invece aprono proprio una finestra sul cinema italiano.
0: Prima di parlare delle proiezioni speciali, tra le collaborazioni per la realizzazione di questo festival c'è anche un'associazione.
1: L'associazione Kinema è l'associazione che realizza, produce e ha ideato questo progetto, essenzialmente questo. E poi appunto il festival si avvale in realtà di tutta una serie di collaborazioni locali, ma sostanzialmente è questa associazione che ha ideato e che ha deciso di portare a Bagheria questo festival. E nasce proprio dall'idea di Andrea, che appunto riteneva giustamente che in una città così legata al cinema, immaginiamo che è la città che ha dato poi i natali a Giuseppe Tornatore e poi di grandi artisti come Ferdinando Scianna, Guttuso prima di lui, doveva avere un festival di cinema, una città così strettamente legata all'arte e al cinema, e quindi è nato questo festival in questo modo.
0: Quali sono i luoghi dove si svolge il festival?
1: Allora, Bagheria sarà questa settimana che va dal 22 al 27 giugno, in realtà un po' un laboratorio aperto, perché noi abbiamo la mattina degli incontri speciali che sono in realtà degli incontri con come dire, i protagonisti del cinema, masterclass piuttosto che incontri panel, anche abbiamo anche un panel industry e poi abbiamo le proiezioni del pomeriggio del concorso internazionale lungometraggi e cortometraggi al Cinema Capitol, e la sera a Villa Cattolica invece le proiezioni con gli ospiti speciali del cinema italiano.
0: Che ruolo gioca la Sicilia all'interno del concorso? Quanto è importante che i lungometraggi e i cortometraggi in gara siano legati un po' al territorio?
1: Ma in realtà entrambi i concorsi hanno una, come dire, uno spettro internazionale, e chiaramente a noi fa piacere poi ospitare quelli che sono dei film legati al territorio, anche se appunto la Sicilia diventa una sorta di, come dire, di culla di questo cinema piuttosto che definirne i limiti, anzi è un luogo di partenza, ecco, per le esplorazioni del cinema un po' di tutto il mondo isolano, insomma.
0: In che modo questo festival affronta le tematiche ecologiche?
1: Innanzitutto cerchiamo di essere ecologici nella produzione, questo è uno sforzo importante. E in un altro modo, se vuoi, io penso che il cinema, occupandomi da tanto tempo di direzione di festival, mi rendo conto che il cinema è sempre più sensibile, forse perché proprio le storie è così dentro la nostra preoccupazione quotidiana, no? Il tema del destino del mondo, di quello che noi facciamo per preservarlo, che finisce per essere anche presente nelle storie che raccontiamo. Quindi, e poi teniamo conto che proprio questo fatto di raccontare il cinema delle isole rende molto spesso i paesaggi, penso a uno dei film che è su Cuban Island, che è ambientato ambientato in un'isola di un fiordo norvegese, rende proprio i paesaggi protagonisti, quindi questo senso di legame tra uomo e terra è fortissimo in questo tipo di selezione.
0: Il festival propone due sezioni dedicate rispettivamente ai lungometraggi Marei e ai cortometraggi Approdi. Come si può partecipare? Sì.
1: E noi in realtà apriamo una call, quest'anno sono arrivati tantissimi titoli da tutto il mondo e a partire da una selezione che dura mesi e mesi, che è iniziata all'inizio dell'anno, si può accedere semplicemente iscrivendosi, ecco, con dei titoli che hanno appunto queste caratteristiche, che sono appunto o prodotti su un territorio, su un'isola, o sono legati tematicamente a un'isola.
0: C'è una giuria importante a giudicare questi cortometraggi e questi lungometraggi?
1: Sì, quest'anno abbiamo due giurie veramente, siamo molto felici della loro adesione, mi fa piacere nominarli. Noi nella giuria del concorso internazionale lungometraggi ci sarà Claudia Gerini, che è presidente di giuria, poi Mimmo Calopresti, Dino Brescia e Maria Vera Ratti, quindi un regista, un interprete, una giovanissima e affascinante, brava interprete. Mentre nella giuria del concorso cortometraggi abbiamo Susi Laude, che è un'attrice e regista, il professor Francesco Lopiparo, l'attore Orio Scaduto e la regista documentarista Francesca Lamantia. Quindi è una bella veramente rappresentanza di artisti che vengono a visionare e a sostenere il cinema.
0: Ci sono anche delle serate speciali. Ad inaugurare il festival sarà il film Ave Maria di Fortunato Cellino, e poi ci saranno anche altri ospiti in questo festival.
1: Sì, io sono estremamente contenta di iniziare, io e Andrea, molto contenti di dare il via al festival con questo titolo che si chiama Ave Maria, ed è il primo film firmato da Fortunato, ed è l'adattamento di un suo romanzo molto bello che si chiama Se vuoi vivere felice, e ci piace perché intanto il protagonista di questa storia è un ragazzino di 12 anni ed è una storia che racconta il potere dei sogni e il potere dei sogni di cambiare un destino che sembra segnato. Quindi ci sembra proprio che quest'idea di raccontare un'infanzia in un territorio difficile, però la possibilità di veramente di cambiare il proprio orizzonte, di poter sognare e realizzare i propri sogni, dia un bellissimo slancio all'inizio del festival. Poi, come hai detto, queste serate importanti che si svolgeranno a Villa Cattolica sono caratterizzate da un po', è una declinazione per me della tematica dell'isola, ovvero l'isola come il luogo, la famiglia a cui si ritorna, da cui spesso si scappa e si ritorna. Quindi gli altri titoli sono un po' legati a questo film, come questo film di Fortunato, a questa tematica, e ne esplorano magari le tonalità e i colori diversi.
0: Abbiamo anche il film di Pupi Avati, dove sarà ospite da voi Massimo Ghini.
1: Sì, Massimo Ghini, che è il protagonista di questo film malinconico e devo dire molto, molto forte di Pupi Avati, è l'ultimo film di Pupi Avati, ci è piaciuto tantissimo. Anche questo è il racconto di un uomo la cui vita improvvisamente si spezza, perché avviene, non racconto insomma la storia, ma avviene qualcosa nella sua vita professionale che spezza in due il suo destino, il suo orizzonte, ma che nel tornare alle proprie radici si ritrova sia l'amore che forse la sua identità più profonda. Quindi ancora una volta, no? È una sorta di rimemorizzazione della propria vita per rinascere, e sarà Massimo Ghini a presentarlo. Sì.
0: Nel decennale dell'uscita c'è anche la proposta di rivedere questo film Indivisibili, dove sarà ospite Edoardo De Angelis.
1: Sì, Edoardo De Angelis per noi è uno dei più grandi giovani, ormai ha fatto tanti film Edoardo, ma uno delle voci più interessanti, un cineasta che noi amiamo molto, ci è piaciuto, ci volevamo un po' celebrarlo, e l'occasione sicuramente è riproporre questo film che ha veramente segnato il successo di Edoardo, aveva già fatto altri altri film importanti, ma Indivisibili, pluripremiato a Venezia. È un film anche questo molto interessante, sia da un punto di vista formale che come racconta il tema dell'identità, dell'appartenenza, poi con una grande direzione di attori, devo dire, come sempre è caratteristica del cinema di Edoardo.
0: Claudia Gerini non sarà soltanto la presidente di giuria, ma presenterà anche il film Mancino Naturale, un film di grande successo per lei.
1: Sì, volevamo, come dire, anche esatto, celebrarla. Claudia ha fatto tantissimi film ed è un'interprete molto, come dire, è ricca, la sua cinematografia è ricca di interpretazioni tanto diverse. E questa ci piaceva riprendere questo film di Salvatore Allocca, che è del 21, per raccontare proprio intanto una commedia su questa donna che ha un temperamento fortissimo e che vuole un futuro migliore per suo figlio. Ma lo vuole a tutti i costi, quindi ci sembrava che unisse da una parte questo temperamento estremamente forte, che è una caratteristica spesso dei personaggi di Claudia Gerini, insieme però a una vena estremamente di grande fragilità e malinconica, e anche questo poi si legava benissimo a questa tematica, no, della famiglia, che è il luogo da cui a cui sempre si torna, ma da cui ci dobbiamo in un certo senso staccare per compiere, come dire, la nostra missione. Quindi anche questo film si inseriva benissimo in queste serate.
0: Questo festival inizia il 22 di giugno a Bagheria. Com'è stato il bilancio della scorsa edizione? C'è stato una risposta del pubblico siciliano?
1: Allora, io devo dire che approdo, che è il termine giusto, al Bagheria Film Festival quest'anno, alla direzione artistica con Andrea, e mi ha preceduto un bravissimo direttore, il critico Alberto Anile, quindi io so, per aver letto e dai racconti che mi sono stati fatti, che c'è stata più che un'adesione, veramente una risposta di cuore della città, non soltanto di Bagheria ma anche di Palermo. E devo dire, adesso io torno da dei sopralluoghi e sono di nuovo in partenza questa settimana per raggiungere la squadra, e c'è una grande attesa, c'è un grande affetto, è come si è formata, insomma, già una sorta di grande famiglia attorno a questo festival.
0: Quale sarà il futuro del Bagheria Film Festival? Quali sono i sogni nel cassetto e le novità previste per le prossime edizioni? Avete in mente di realizzare qualcosa di diverso?
1: Ma in realtà già lo stiamo realizzando, nel senso che da quest'anno, appunto, con Andrea, anche da quando, insomma, ci piaceva, io ho comunque sostenuto insieme a lui, ci piaceva dare un po' slancio anche a un'idea di parte industry, cioè di dedicare, e infatti faremo un panel industry 2 giorni dedicati al rapporto tra la serialità e il territorio, perché la Sicilia è un territorio importantissimo sia per il cinema che per la televisione. In questi anni lo è diventato sempre di più per la serialità, per la televisione non soltanto italiana. Quindi noi abbiamo invitato a trascorrere 2 giorni con noi al festival per un location tour e per una vera e propria conferenza sul futuro, appunto, della serialità e sul rapporto, sullo sviluppo del territorio in relazione a questo, una serie di grandi professionisti del mondo audiovisivo. Ecco, io credo che tra le tante cose che vogliamo fare, sicuramente è uno spazio importante a uno sviluppo, come dire, audiovisivo, all'aspetto più industriale, e portare una riflessione sempre più importante a Bagheria su questo tema.
0: Io, Vanessa, ti ringrazio, invito i nostri radioascoltatori a venire a Bagheria per il Bagheria Film Festival dal 22 di giugno. Grazie, Vanessa.
1: Grazie, a presto.

0: Ringrazio Vanessa Tonnini per questa intervista, perché ci ha portato in questo Baria Film Festival. E a proposito di Sicilia, abbiamo ascoltato e riascoltato volentieri questa canzone di Franco Battiato dall'album Patriot, il brano La Prospettiva Nieschi.
1: Ciao, sono Amy Stewart, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo.

0: La grande voce, l'inconfondibile voce di Amy Stewart con questo nuovo singolo, Grace. Adesso andiamo ad incontrare il secondo ospite di oggi, parliamo di musica e lo facciamo insieme a Francesca Palamidessi e questo nuovo singolo che presenterà tra poco, Surf Love. Ciao Francesca.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Allora Francesca, dobbiamo presentare questo tuo nuovo singolo, però come ti sei avvicinata alla musica?
1: Alla musica da molto da piccolina, ho iniziato a suonare proprio da bambina e ho studiato tanti strumenti, poi ho fatto un percorso accademico di studi ed eccoci qua. Insomma,
0: quanto è difficile oggi fare musica in Italia?
1: In Italia è molto difficile.
0: C'è l'aiuto di internet, però c'è tanta concorrenza.
1: Sì, io trovo che internet in fondo non sia poi questo grande aiuto. Ho visto già un cambio, diciamo, avvenire tra i primi anni in cui facevo musica e il momento attuale e onestamente trovo che forse 15 anni fa fosse molto più semplice, ma banalmente perché c'era più partecipazione ai concerti, per cui ecco, lo streaming, internet sono una cosa e poi c'è anche la vita reale, quella della musica suonata.
0: Parliamo di questo singolo, Surf Love. Come nasce innanzitutto la collaborazione con Archivio Futuro?
1: Sì, Archivio Futuro è, per chi insomma non li conoscesse, è una band, un collettivo romano che mette insieme elettronica e suoni acustici, hanno uno stile molto particolare, sono anche loro dei ricercatori un po' come me, degli sperimentatori musicali e mi hanno approcciata loro chiedendomi di lavorare a un brano insieme e abbiamo realizzato questo primo brano che si chiama Limerence, che è uscito insomma in concomitanza a Self Love e poi abbiamo deciso di espandere questo lavoro insieme specchiando diciamo l'esperienza di Limerence, nella quale erano loro che avevano scritto, composto il brano e poi

0: lo hanno affidato alle mie mani. Con Self Love abbiamo fatto l'esatto opposto, quindi ho scritto il brano e l'ho dato con fiducia a loro per farci produzione aggiuntiva, modifiche, insomma abbiamo rilavorato insieme tutto il concept ed eccoci qua.
1: Nel brano Self Love si inserisce nel doppio singolo Limerence come due
0: Sì.
1: facce della stessa medaglia. Qual è il filo conduttore emotivo che poi unisce questi due brani?
0: Sicuramente sono entrambi brani molto personali
1: Possiamo
0: che
1: definire, scusa Francesca, possiamo
0: certo.
1: definire Limerence una canzone ossessiva e Self Love una più orientata all'accettazione?
0: In realtà non esattamente, sono diciamo due tipi di sono due sguardi rivolti a cose differenti, entrambe in maniera ossessiva. In Limerence l'oggetto dell'ossessione è esterno, mentre in Self Love è uno sguardo rivolto verso l'interno, ma non per questo uno sguardo più calmo o di accettazione. Comunque un brano molto dinamico sia nel tema che poi nel sound e nell'intenzione.
1: In Self Love affronti il tema dell'affermazione del proprio istinto e del diritto di amare se stessi. Quanto è stato difficile tradurre questo in musica?
0: Ma in realtà è qualcosa che diciamo, a cui sono abituata a questo tipo di lavoro e tutto è nato un po' in concomitanza, per cui diciamo, dopo aver realizzato Limerence avevo già chiaro quale fosse il tema portante di questo invece lato B del singolo doppio e avere ben chiaro il tema ha guidato tutte le scelte sia musicali, compositive, di produzione, anche estetiche poi per quanto riguarda il videoclip e tutta la parte visiva che è annessa a questa uscita.
1: A proposito di musica, il sound fonde l'elettronica dell'avant-pop e il jazz. Quali sono state le vostre principali influenze sonore durante la produzione del brano?
0: Ah, oddio, onestamente durante la produzione io cerco sempre di non farmi influenzare da nulla, per cui veramente faccio l'opposto, rigetto le influenze, addirittura cerco di smettere di ascoltare musica proprio nel momento, nei giorni in cui sto lavorando a del materiale, però sicuramente abbiamo degli ascolti in generale molto variegati, tutti un po' sparsi nell'ambito della musica. Sicuramente di ricerca, tante cose internazionali, anche il pop, ma un pop internazionale, visionario, per cui ecco, siamo sempre alla ricerca di nuovi input, però poi cerchiamo una voce nostra personale, entrambi, sia io che Archivio Futuro, per i nostri progetti.
1: Il testo affronta il difficile equilibrio tra l'essere i migliori amici di se stessi e il superare l'inganno e la critica interiore. Pensi che la musica sia stato lo strumento terapeutico perfetto per superare questa battaglia?
0: Per superarla non saprei, però sicuramente è un mezzo per guardarsi dentro, per evolversi e scrivere queste canzoni è chiaramente un modo di portare l'attenzione su alcuni temi che riguardano anche me personalmente e penso continueranno a riguardarmi per sempre. Insomma, sono battaglie che probabilmente non si risolvono mai del tutto, ma per le quali vale la pena sempre fare un passo avanti, no?
1: Quanto è necessaria per quanto riguarda la solitudine, trovare la propria dimensione di amare verso se stessi?
0: Io nella canzone in realtà ciò che dico è che non c'è bisogno di amare se stessi per credere nelle proprie idee, perché realmente ciò di cui volevo parlare non è tanto l'amore verso se stessi, ma è l'autenticità. Quindi, anche il disamore verso se stessi può essere abbracciato e può essere reso uno strumento per qualcosa. Quindi ciò su cui volevo portare l'attenzione è proprio rivolgere lo sguardo verso l'interno e utilizzare quelli che sono i nostri mezzi e le nostre anche specificità per stabilire una presenza unica in questo mondo, sia a livello artistico che anche personale.
1: Chi ha collaborato con te oltre gli Archivio Futuro nella realizzazione di questo brano?
0: No, il brano è stato totalmente composto e realizzato da noi, è stato solo masterizzato da un ingegnere di mastering, si chiama Carl Saff, ed è stato pubblicato dalla mia etichetta discografica, Pluma Dischi, che è un'etichetta di Bologna. Per il resto abbiamo fatto tutto noi.
1: Come è nato invece, come si è sviluppato il videoclip di Self Love?
0: Il videoclip era nella nostra testa un po' già dalle prime fasi, ma poi abbiamo avuto l'occasione di realizzarlo. Io mi applico anche alle arti visive da un po' di anni, e quindi anche in questo caso mi piace, come dire, prendere in mano le cose e renderle mie, per cui con i ragazzi, che sono, insomma, anche loro hanno sposato questo spirito DIY, abbiamo messo insieme le forze e abbiamo fatto, insomma, noi la regia, e abbiamo girato in un bellissimo studio di fotografico di Roma che si chiama Boogie Studio, e abbiamo sviluppato il concept proprio a partire da quei punti cardine di cui abbiamo già parlato, ovvero questo contrasto in tutto e per tutto tra l'immerenza e self-love, giocando con il bianco e nero e regalando immagini più sognanti e morbide per quanto riguarda l'immerenza. Poi portando, ecco, chi guarda il videoclip verso una dimensione molto più oscura e anche tagliente in self-love. Quindi abbiamo cercato di rappresentare anche visivamente tutti questi contrasti che esistono tra i due brani, no?
1: Self-love e l'immerenza, possiamo dire che sono i primi due tasselli di un progetto più grande? State realizzando un album?
0: Non stiamo realizzando un album, al momento siamo più focalizzati sulla dimensione dal vivo e stiamo per presentare, insomma, questi due brani intanto a Roma, e poi abbiamo intenzione, insomma, di suonare insieme il più possibile, e poi vedremo per collaborazioni future.
1: Bene, io ringrazio Francesca Palamidesi, e non rimane altro che andarci ad ascoltare. Ti faccio i complimenti, Self Love. Grazie Francesca.
0: Mille. Buon ascolto.
1: Ciao.

Ciao, sono Ivana Spagna e questo è il mio nuovo single, Mammy Blue. Ciao a tutti su Radio Galileo, eh?

Ivana Spagna con Mami Blu. Adesso parliamo dei The Color, che sono in giro per tutta l'Italia con il tour 2026. Il 13 giugno saranno a Canepina, in provincia di Viterbo, e adesso i The Color ci presentano il singolo Rolling Stone.

Rolling Stone per i The Color. Con questo brano andiamo a concludere l'appuntamento al bar della radio. Ringrazio gli ospiti di oggi, Francesca Palamidessi e la direttrice del Bahia Film Festival dal 22 di giugno a Bagheria, la direttrice Vanessa Tonnini. Grazie dell'ascolto, io vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo, noi ci risentiamo la prossima settimana, venerdì prossimo. Grazie dell'ascolto.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: torno al mio paese.
1: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
0: Torni sempre al tuo paese!
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80° di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0. Sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al 2° minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per Fioretto donne e sciabola uomini. Palla a nuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

E allora diamo subito il buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua ragazzi per una nuova puntata di Ballando con Irene. Siamo ritornati, eccoci qua in quest'oggi 20 di giugno. Eccoci, siamo alle porte di questa estate 2026 e questo gran caldo si fa sentire, eh. Bene, allora vi terrò compagnia fino alle ore 13 con le vostre richieste e potete farlo allo 0744 40 25 01 oppure mandando semplicemente un SMS al 328 02 17 153. Diamo il buongiorno con Se non ci fossi tu.

0: Se non ci fossi tu, le belle canzoni che ama un po' sempre il nostro pubblico ballerino. Allora, oggi pure abbiamo una bella puntatina di dirette, ragazzi, pronti, perché questo fine settimana, oltre ad essere focoso qui le giornate di sole, hanno messo, insomma, hanno detto che ci avviciniamo quasi ai 40 gradi, mamma mia, ragazzi. Quindi mi raccomando, state a casa con l'aria condizionata e non uscite nelle ore di caldo, perché con queste temperature, insomma, si sta bene a casa. Allora, sentiamo un attimino chi c'è al telefono. Pronto?
1: Oh, tesoro mio, buongiorno.
0: Buongiorno! Ma ti sono mancata un pochino?
1: Ma no, un pochino, mi si mancava tanto, che non lo sai?
0: Ecco, quindi sono stata, hai visto, sono stati 15 giorni tra le ferie, tra, insomma, gli impegni musicali, purtroppo non potevo essere presente. Ma oggi però sono presente, lo vedi?
1: E infatti ho sentito apposta che mo fammi la chiama subito, perché se no io c'ho una certa età, mi scordo, capito?
0: Ma no, ma tu sei giovanissimo, come una certa età?
1: Sì, come no.
0: Allora, dimmi pure, vai.
1: Allora, senti, se è possibile mi mandi una canzone a tutti, le amiche, le amici, a te in particolare, a tutti gli amici e le amiche.
0: Bene.
1: Rossetto e caffè?
0: Ah, bello! Ma e che serata! Provo,
1: ecco, a particolare pure a Valentina e...
0: Ok. Valentina e Luisa, va bene, va bene.
1: Luisa e Valentina.
0: Benissimo, allora, amico mio, se vuoi,
1: sì,
0: dai, questo fine settimana. Allora, questa sera saremo a Chiusi,
1: che poi tra... meglio.
0: Ecco, questa sera saremo ai Giardini di Chiusi e poi domani saremo ad Amelia, a Santa Maria in Monticelli. Quindi, se non hai nessun impegno, domenica ti aspetto.
1: No, domani sera da qui a Amelia ci arrivo.
0: Eh certo, stasera a Chiusi, tutto. Domani sera Amelia, quindi è facilissimo, l'uscita di Amelia.
1: Senti, non è che no, io perché c'ho un po' di problemi con queste macchine, vabbè.
0: Mannaggia.

0: Una volta si diceva donne e motori, com'era?
1: Gioia e dolori, infatti, ecco. È vero. Siamo armati solo i motori per dare i dolori.
0: Dimmi pure.
1: No, dico qui a Amelia vengo.
0: Cosa, va bene, dai.
1: Là non gli do fatta perché è troppo lontano e...
0: Dai, ci vediamo. Va bene, poi dopo ci vedremo anche a domenica prossima a Figliaiola e anche alla Sagra della Pappardella a Fino Chieto, che tra poco inizierà anche la Sagra della Pappardella.
1: Quella che sta vicino.
0: Va bene, tesoro, saluta tutti i ragazzi, un bacione.
1: Un bacione, un abbraccio forte, saluto a tutti.
0: Oggi hai preparato già il pranzo?
1: No, ecco, sto preparando perché io faccio l'autista a tempo pieno, può darsi fra un po' mi tocca rinappiare Daniele. E poi sai, vado sempre di corsa io.
0: Ah, bene, allora. Va bene, dai, buon pranzo, cara. Mi raccomando, stai al fresco, non stare al caldo, perché
1: no,
0: oggi...
1: ma tranquilla, che io da mo che stamattina ho fatto un pochetto e puzzo dentro casa, mi dispiace tanto, ma...
0: Ecco qua.
1: Va bene, cara.
0: Va bene, un bacione, grazie a te.
1: Sì,
0: ciao, grazie. Allora, 0744 40 25 01, oppure se volete mandare un SMS... un SMS normale o anche al canale WhatsApp al 328 0217 con le vostre richieste naturalmente, o fare qualche dedica a vostro piacimento. Allora, adesso vado a salutare il nostro amico Adriano, che è all'ascolto, eh? Forza Adriano, che questa sera faremo la trasferta, vi aspettiamo tutti a Chiusi, ai giardini di Chiusi, e dove si mangia anche molto bene, perché c'è anche reparto ristorante, reparto pizzeria, insomma avete una gamma scelta di menù, ragazzi. E poi tra poco andremo in collegamento appunto con tutto lo staff della festa a Chiusi, Rapsodia. Buongiorno Adriano, un

Abbiamo ascoltato questo bel successo del momento, la Rapsodia, che piace sempre ai nostri amici ballerini. Un grande saluto ancora al nostro amico Adriano e alla signora Anna e anche a tutto il nostro fan club, che questa sera comunque sicuramente verranno a trovarci ai Giardini di Chiusi. Bene, e allora adesso andiamo ad ascoltarci, ma anche a ballare da casa, perché il ballo fa bene, ragazzi. Quindi spostiamo le seggiole e i tavolini, anche con l'aria condizionata si balla bene a casa. Dai, una bella mazzurchina ce la balliamo, forza, forza.

abbiamo ascoltato una bella mazurka, ragazzi. Allora adesso andiamo a salutare il nostro amico Marchetto da San Liberato. Ciao Marchetto, buona giornata. E allora ha detto: vorrei ascoltare una tua canzone. E allora ti mando la mia ultima canzone fresca fresca, passione, tanta passione per la musica. E vai.

0: passione. Bene, bene. Ciao Marchetto, buon fine settimana. E allora tra pochissimo andremo in diretta con lo staff della festa di Chiusi, ma prima pubblicità per i buoni consigli.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Radio Galileo, la tua radio da 40 anni.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: San Liberato di Narni in festa dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché liberamente.
2: È proprio vero, Radio Galileo ci fa sempre compagnia, ci libera la mente. La vostra Elena oggi invece vi tiene compagnia con della buona musica da ballo fino alle ore 13. Ma allora siamo pronti per andare in diretta con la festa del PD a Chiusi, in provincia di Siena. Buongiorno Mario!
3: Buongiorno Irene, buongiorno, un saluto a te e a tutto lo staff.
2: Grazie. Allora, come sta andando questa magnifica festa che ogni anno ci ospitate sempre in maniera, insomma, pieno sempre di festa, di gioia, quindi grazie che ci chiamate, insomma, che veniamo a trovarvi, a portare anche la buona musica a voi. Come sta andando, insomma, spiegacelo un attimino, vai.
3: Sì, allora guarda, ti sto a dire che quest'anno, ringraziando anche il buon tempo, il buon caldo, il buon sole che sta riscaldando delle serate, noi facciamo una festa chiusa nel parco più grosso che c'è a Cefiscalo, di circa 2 ettari. Stiamo riempiendo le serate con musica, spettacoli vari e ristorazione di vari tipi, bar, ruota, premi, vecchie ruota, che so se delle vostre parti ancora va,
2: certo.
3: Giochi per bambini, c'è un po',
2: c'è un divertimento più. C'è un divertimento vasto un po' per tutti, sia per i piccini che per i grandi, giusto?
3: Giustissimo, giustissimo.
2: Senti, allora, questa festa da quanti anni che organizzi, insomma, penso che siano tanti, no?
3: Guarda, io da quando ci sono, dal 1975.
2: Mamma mia. Parliamo di
3: una storia. Io ho cominciato a essere un veterano, un po' vecchiarello su queste cose, quindi sono un po' la storia, diciamo, insieme ad altri colleghi mia,
2: certo.
3: Perché ora sono al lavoro, sia la segretaria, l'altra segretaria che gli faceva piacere intervenire, però purtroppo per ragione di lavoro,
2: certo,
3: non sono potuto intervenire, quindi mi sono fatto avanti io come rappresentante.
2: Ma tu sei sempre grande.
3: Sì, ti ringrazio.
2: No, bravo, bravo. Senti, quindi insomma sono anni che esiste questa bella festa e sì, niente, sì. Allora parliamo anche un pochino della, diciamo, un po' della ristorazione, quindi si mangia veramente bene, perché noi ogni anno ci siamo sempre combinati quando c'è la specialità pesce, ma stasera so che però il pesce non c'è, giusto?
3: Questa sera c'è qualcosina di ieri sera, qualcosina, forse se arrivi in tempo qualcosa ti si dà una primizia.
2: Ma di pesce?
3: So,
2: di pesce?
3: Qualcosa di pesce c'è, ma qualcosa non ci fa la bocca, potete parlare di te.
2: No, vabbè, speriamo, dai.
3: Ti volevo dire, nell'occasione questa sera con l'orchestra Irene Lavi, c'è il cuoco consiglia Anatra in porchetta.
2: Anatra in porchetta questa sera mangiamo. Niente, specialità.
3: Ragù.
2: Il maestro Gianni, già so quello che sceglierà, perché se ci sono i gnocchi e il ragù alla grande.
3: Sì, ci sono, poi oppure salsa tartufata, poi ci sono i pici tirati a mano.
2: Mamma mia!
3: Brace. C'è di tutto e di più, c'è tutte specialità, e ti posso garantire che il cuoco Giancarlo consiglia questi piatti e è un po' il nostro punto fermo,
2: Certo.
3: È un ragazzo, io lo chiamo ragazzo, di 75 anni. Che
2: ma siamo tutti giovani, dai, tutti giovani.
3: E quindi, ecco, l'occasione con l'orchestra tua, ecco, ci abbiamo queste cose.
2: Lo vedi questa sera? Che lavoro! Quindi la festa è iniziata proprio il 12 di giugno e finirà domani, giusto?
3: E finisce domani.
2: L'ultimo giorno.
3: Giugno.
2: Ok. Senti, se uno vuol venire a Chiusi, no? Che strada ci consigli, chi viene magari da Terni, quindi facendo l'autostrada?
3: Allora, chi viene da Terni o prende per Perugia e poi viene verso Chiusi, oppure da Terni va verso Orvieto e sale a Fabbro. Fabbro esce dall'autostrada e prende per Chiusi. Sono da Fabbro, arrivare a Chiusi sono circa 15 km.
2: Certo, quindi è
3: trova
2: facilissimo.
3: La strada tutta diritta. arriva proprio ai nostri giardini.
2: Ecco.
3: Io li consiglio a tanti, che merita veramente questa, questa festa, e poi merita perché, perché se te con la tua orchestra che sei molto brava, sei brava e bella, quindi rimarrebbero col naso parecchio lungo venendo alla nostra festa.
2: Ma sì, dai, so che stasera anche i miei amici da Terni vengono, anche da Perugia, quindi vengono a mangiare. Sì. E poi vengono sì. a divertirsi, quindi di questo mi fa piacere. Ma invitiamo un po' tutti, non solo gli amici di Terni, da tutte le parti, veniteci a trovare perché si sta bene. Poi insomma, anche lì non è molto caldo, se mi ricordo è una certa ora, c'è sempre quell'arietta che insomma si sta bene.
3: Sì, è vero, si sta proprio bene.
2: Va c'è bene tutto, Mario.
3: C'è senti, anche per i giocatori, scusa, c'è anche i giocatori per la gara di briscola,
2: c'è anche la gara di briscola questa sera.
3: Sì, sì.
2: Bene.
3: Diciamo come ha detto te, sono invitati un po' tutti, dall'Umbria alla Toscana, insomma un po' tutti. Chi vuole venire, a noi ci è mancata un po' di pubblicità, questo sì, però siamo contenti perché la gente è venuta, è arrivata col sorriso e è andata via col sorriso.
2: Ma certo, quando si mangia bene, perché lì comunque si mangia bene, questo ve lo garantisco perché io sono anni che vengo e devo dire che la cucina è buonissima, dalla pizza c'è proprio un assortimento di menù vasto, insomma non è che c'è solo una cosa, una portata, lì c'è dalla pizzeria al ristorante.
3: Uno si può
2: chi non mangia magari vuole. Nel ristorante può andare in pizzeria, quindi ognuno
3: è vero.
2: Fa
3: però
2: la propria scelta.
3: Ti dico solo che si mangia l'Umbria e la Toscana, dove si va si mangia bene.
2: Bravo, è vero.
3: Quindi grazie, viviamo in un posto, nella zona molto bella come te, come tutti noi qui dell'Umbria e della Toscana. Siamo stati fortunati a nascere nelle belle zone.
2: È vero.
3: Cerchiamo,
2: poi c'è
3: di
2: anche
3: mantenervi così perché è una bella cosa.
2: Poi stavo leggendo, per chi piace una bella birra fresca, ci sono anche le birre speciali.
3: Sì,
2: birrerie speciali, quindi ruota e premi, giochi per i bambini, ristoranti con speciali, aperitivi, si possono fare anche aperitivi, ragazzi, quindi.
3: Sì.
2: Dalle ore 19.30, giusto, il ristorante per la cena?
3: Brava, sì. Okay. Il ristorante dalle 19.30 si inizia, sì.
2: So che
3: ma
2: so...
3: Vedo che sei parecchio documentata, eh?
2: Lo vedi, ho studiato, sono brava.
3: No, me li copri, secondo me li copri.
2: No, dai, ho studiato anch'io, vedi quanto sono brava. Ho saputo che c'è stata una bellissima serata anni 90 con la bravissima Simona 40, che salutiamo.
3: Sì. La serata avanti c'è stata Simona 40. Poi abbiamo portato anche l'orchestra Laura Piunti, non so se la conosci.
2: Sì, un'orchestra delle Marche. Sì.
3: Dai,
2: avete fatto un bel programma. Complimenti sempre a voi, che portate sempre delle belle musiche, poi insomma organizzate sempre bene. Bravo Mario e tutto lo staff che salutiamo.
3: Bravo anche a te, ringrazio tutti, grazie di cuore. A breve ci si vede, tra 4-5 ore.
2: Va bene, non vedi l'ora di vedermi, lo so. È vero.
3: Oh,
2: davvero mi dai un grande abbraccio.
3: Va bene.
2: So che ci saranno
3: grazie
2: anche
3: voi,
2: gli amici.
3: Al vostro programma.
2: So che ci saranno anche gli amici di Chiusi questa sera.
3: Sì, ormai si è diventata un po'. Forse all'occhiello di questa festa,
2: È vero, ci sarà anche il mio amico
3: a cielo aperto così sopra un palco, suonare nelle stanze un po' chiuse è tutta un'altra musica.
2: È vero, c'è un grande calore dalle vostre parti
3: di un maestro, come lo puoi chiamare, di un professionista.
2: Grazie. Poi
3: la sensazione proprio di essere preparati.
2: Grazie. Noi ci mettiamo sempre, diciamo, il nostro impegno. Naturalmente noi facciamo quello che dobbiamo fare. Poi dopo queste parole che hai detto a noi ci fanno veramente piacere, perché comunque persone come te che apprezzano veramente il nostro saper fare, che è quello che noi piace portare e regalare, insomma, al nostro pubblico. Ecco.
3: Sì,
2: grazie Mario.
3: Portare la nostra esperienza.
2: Grazie. A questa sera, dai, a tra poco.
3: Bene,
2: va bene?
3: Grazie a tutti. Grazie,
2: anche a te.
3: Grazie.
2: Ciao. Buona giornata,
3: ciao,
2: ragazzi. Ciao. Quindi, ragazzi, vi aspettiamo questa sera ai giardini di Chiusi per una serata è veramente grandiosa, si mangia prima con le migliori specialità, come già detto prima il nostro amico Mario, c'è un bravissimo cuoco che prepara insomma tante buone pietanze, e poi dalle 21:30 vi aspettiamo carichissimi questa sera, chiusi con la nostra buona musica. Allora, tra pochissimo andremo in collegamento con un'altra bella festa che domani e domenica si concluderà sempre con la sottoscritta, quindi con Irene, a Santa Maria Monticelli ad Amelia dalle ore 21:30. Vi aspettiamo con il ballo, sempre ingresso gratuito, e dalle 19:30 apertura stand gastronomico. Ma questo ce lo dirà e spiegherà meglio tra poco. Con lo staff andremo in diretta, ma prima andiamo con la richiesta del nostro amico Giampiero. Ciao carissimo amico mio, un grande salutone, e saluto anche la nostra Saretta che è all'ascolto. Rossetto e caffè, vai Giampiero.
4: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

E questa è la richiesta del nostro amico Giampiero, che salutiamo, e della nostra amica Sara, bravi ragazzi, e buona giornata, mi raccomando Giampiero, riguardati, non prendere troppo sole, che qui oggi fa caldo, così hanno detto, insomma, di riguardarsi, ecco. Allora, andiamo col prossimo messaggio, vediamo un po' chi ci ha scritto. Un saluto al nostro amico Egisto. Ciao Egisto, buona giornata. Ha detto: vorrei ascoltare Donna Mia. E allora eccola qua, caro Egisto.

mamma mia! Bene ragazzi, allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un bel tango, il tango dell'amore e della passione, perché arriva un bellissimo fuego di amor.

abbiamo ascoltato un bellissimo tango ricordando i successi dell'orchestra Castellina, Fuego de Amor. E allora adesso invece andiamo a salutare la nostra amica Paola. Ciao carissima, buon fine settimana e ti voglio dedicare questa bella canzone Ancora Noi, un dolce terzinato e un caro saluto.

0: Super Farm. Radio Galileo, la tua radio da 40 anni.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
2: Eccoci qua, Galileo ci piace sempre di più. Sì. Allora, adesso siamo pronti per andare in diretta con un'altra bellissima festa in corso che si concluderà naturalmente domani 21 di giugno e stiamo parlando della festa di Santa Maria in Monticelli ad Amelia. Buongiorno Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora come sta andando questa bellissima festa, insomma, che avete ripreso, no? Giusto? Dopo diversi...
3: Assolutamente, sta andando bene, abbiamo ripreso dopo ben 7 anni a causa del Covid e altri problemi, diciamo, purtroppo legati alla salute, e ci hanno richiesto di fare questa festa a molte persone e quindi abbiamo pensato, ci siamo organizzati e abbiamo riniziato e speriamo di continuare nel tempo.
2: Ma diremo. come no, dai, bisogna sempre crederci e ripartire, forza!
3: Grazie a te.
2: Allora,
3: vi aspettiamo domani.
2: Ok, senti una cosa. Allora, stavo leggendo la locandina della vostra festa, no?
3: Sì.
2: Praticamente c'è la taverna, quindi con tante specialità.
3: Specialità casarecce, soprattutto cucina casareccia tipica merina. Noi abbiamo un piatto forte da sempre che si chiama maglialino al forno. Che cos'è?
2: Me lo ricordo, buonissimo.
3: Ti ricordi, era
2: con
3: buonissimo.
2: Le patate al forno pure, era giusto?
3: Diciamo ci si possono mettere oppure no, si può mangiare anche senza patate. È un prodotto buonissimo, cotto, fatto dal nostro chef, dal nostro cuoco.
2: Bene. E quindi apertura taverna dalle ore 19:30, giusto?
3: Giusto,
2: e si può anche prenotare il tavolo.
3: Assolutamente sì.
2: Ok, quindi se puoi dare il numero, così se comunque il nostro pubblico vuol venire a mangiare, se volete prenotare, così almeno senza evitano anche la fila, giusto?
3: Certo, anzi è preferibile che si prenotino, così hanno il tavolo, diciamo, riservato per loro. E il numero al quale prenotare è 344-56-44-209.
2: Ok, benissimo, quindi se volete prenotare, insomma, per andare a mangiare, preferibilmente è meglio, insomma, farlo, così evitare,
3: esatto,
2: insomma, okay. le lunghe file.
3: Evitare file o quant'altro.
2: Ok, esatto. Benissimo. Senti, poi questo menù come diciamo, ci sono gli antipasti, come
3: ci sono
2: come
3: degli antipasti, ci sono dei supplì fatti sempre da noi che sono buonissimi, eccezionali, ci sono dei primi piatti, quindi fettuccine alla matriciana, polenta alla nostra specialità, alla Monticelli, che è un piatto di ragù di maiale, oltre a polenta ovviamente, in bianco, quindi senza pomodoro.
2: Ah, che spettacolo!
3: Questo è buonissimo, veramente buono. Poi c'è carne alla brace e questa super specialità che è il maialino al forno.
2: Bene ragazzi, quindi domani sarà la serata conclusiva, poi alle 21:30 inizieremo noi a farvi ballare e poi ci sarà l'estrazione della lotteria, giusto?
3: Esatto.
2: La storica lotteria, che mi ricordo molto bene.
3: La storica lotteria.
2: Un tempo ballavamo anche il pomeriggio, te lo ricordi?
3: Sempre, quando facevamo le cosiddette pizzole, che noi le chiamiamo cresciole, ma nell'area, nella zona ternana, si chiamano pizzole, quindi queste...
2: Le pizzole, diciamo, fritte, no?
3: Pizzole fritte, esatto. Quest'anno siamo ripartiti in maniera molto soft, ma dal prossimo anno probabilmente torneremo a rifarle.
2: Ok, quindi la festa è partita da mercoledì 17 giugno e si concluderà domani. Benissimo,
3: esatto.
2: Senti, puoi illustrare anche per gli amici che vogliono venire dove si trova Santa Maria in Monticelli?
3: Allora, per chi viene da Terni, quindi fa la superstrada, uscita Amelia, si passa il paese di Fornole, si passa l'ex pastificio Federici dove ora c'è Talenti, all'incirca un chilometro noi siamo sulla strada regionale, quindi quella diciamo principale, ci troviamo sulla sinistra. Tanto abbiamo messo un manifesto Santa Maria in festa, non ci si può sbagliare.
2: Benissimo, quindi ragazzi vi aspettiamo numerosi, se
3: numerosi.
2: Volete venirci a trovare, dai, a noi fa piacere. Si mangia, si balla, insomma, più di così.
3: E ci si diverte.
2: È vero. Ok, grazie Andrea.
3: Grazie a tutti, a domani.
2: Buon proseguimento di festa, noi ci vediamo
3: grazie,
2: domani.
3: Grazie a te.
2: Ciao.
3: Buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao. Quindi ragazzi, insomma, avete un bel divertimento, eh? Questa sera vi aspettiamo a Chiusi con la vostra Irene e domani sera dalle ore 21:30, se volete venire prima a mangiare, naturalmente dalle ore 19:30 venite a degustare il maialino, ma non solo, perché se avete sentito ci sono tante buonissime specialità. E poi dalle 21:30 vi faremo divertire con la nostra musica e poi dopo nel corso della serata ci sarà l'estrazione della lotteria finale, quindi vi aspettiamo numerosi. Naturalmente l'ingresso al ballo è gratuito, quindi che dire, dai, aspettiamo solo voi. Pubblicità per i buoni consigli e poi andiamo avanti con le vostre richieste. Pubblicità.
4: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Tra l'altro saluto tutto lo staff, il nostro amico Umbro, Mirella di Sismano, perché l'altra sera siamo stati anche noi giovedì, veramente ringrazio tutti gli amici che ci sono venuti a trovare, è stata una bella serata, calda, un caldo estivo ragazzi che non vi dico, ma abbiamo mangiato veramente bene, quindi vale ancora la pena andare a trovare Sismano perché si sta bene, quindi un grande caro saluto a Umbro e Mirella e a tutto lo staff di Sismano. Bene, andiamo avanti con le richieste. La bellezza di una donna, come dice la canzone, non è solo portare la minigonna, quindi va molto al di là la bellezza interiore. Su queste note saluto signora Luisa, la signora Valentina.

E abbiamo ascoltato Cannelloni Mambo, bello, un bellissimo mambo, e devo dire che a quest'ora i cannelloni, insomma, è quasi quasi un bel languorino, ci sta bene, perché ecco, tra poco, insomma, qualcuno che credo che già stia mangiando. Allora, adesso andiamo a leggere un po' di messaggi, e allora, il prossimo brano... Un saluto grande alla famiglia Moroni, buongiorno ragazzi, fate i bravi, Maurizio, mi raccomando, fai il bravo. Tutta per voi, per sempre sì. Vai Maurizio, non fare scherzi, eh. Ogni tanto Maurizio fa sempre.

sì! Per sempre sì, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Un grande saluto alla famiglia Moroni che vi aspettiamo questa sera, chiusi ragazzi, forza! Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un bel valzer suonato al nostro maestro Gianni, un bel ricordo, vai!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Eccoci qua ragazzi, allora siamo giunti ai saluti finali. Grazie di cuore veramente a tutti gli amici che ci hanno scritto, che comunque insomma sono stati con noi in questa bella mattinata. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera a Chiusi ai Giardini, se volete venirci a trovare saremo lì, e domani a Santa Maria in Monticelli ad Amelia dalle ore 21:30 si ballerà in piazza e dalle 19:30 ci sarà lo stand gastronomico con tante specialità, va bene ragazzi? Quindi scegliete voi, va bene? Grazie a tutti, vi aspetto qui sabato prossimo ballando con Irene qui su Radio Galileo dalle ore 11:40. Non è colpa mia, ciao!

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese!

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiama lo 0744 420106.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Achille Lauro con la sua nuova canzone Comuni Mortali ad aprire la compilation del weekend. Buon pomeriggio a tutti, sono Nicolo Savino con voi per le prossime ore in questo viaggio musicale, 7 ore insieme con tante belle canzoni e tanti successi, tra poco anche le notizie dal web, ce ne sono tante in questo sabato, come tante sono le canzoni, quindi abbiamo anche diverse nuove entrate, diverse nuove canzoni uscite nella giornata di ieri, di venerdì, quindi tanti nuovi brani che sono appunto in questa playlist che mano a mano ascolteremo. Intanto arriva anche Chiara Gagliazzo.

Notizia dal web in questo sabato pomeriggio. Si chiamava Francesca Valentino, originaria di Caserta, 46 anni. Tra un mese la vittima italiana dell'incendio che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Insegnante di danza, aveva vissuto a Baia Ibe, dove ora si trovava in vacanza. Quindi nata nel luglio dell'80, avrebbe compiuto tra un mese 46 anni. Francesca aveva vissuto a lungo da giovane a Roma prima di cambiare vita e mollare tutto per trasferirsi a Santo Domingo con la famiglia. Quindi appunto la via 46 anni a Repubblica Dominicana, Francesca Valentino, un'italiana morta nell'incendio in questo resort. Lei appunto era di Caserta e ha vissuto anche a Baia Ibe, dove si trova il sito in cui si è verificato il rogo. Quindi la donna italiana morta nell'incendio che ha quasi distrutto completamente un resort nella villa nella Repubblica Dominicana. Quindi notizie di questi minuti. Quindi lei sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia, dove era accorsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Avrebbe perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Sarebbe stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Notizia appunto di questi minuti. Quindi lei appunto è il nome, è uscito fuori il nome, quindi lei appunto la 46 anni turista morta appunto nella Repubblica Dominicana per questo incendio. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con tante altre belle canzoni qui nella compilation The Weeknd.

altre notizie dal web. Inutili soccorsi, Versiglia, schianto nella notte tra scooter e SUV, muore un 17enne conducente dell'auto in fuga, un altro giovane è ricoverato in gravi condizioni a Pisa, indagini in corso per ricostruire l'accaduto e anche identificare i responsabili. Quindi SUV svizzero fa inversione a U e c'entra uno scooter davanti al Twiga, muore un 17enne, gravissimo l'amico, fuggiti a piedi i tre che erano in auto. Quindi notizia, anche questa notizia riportata da molte testate online, un ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto nel lungomare della Versiglia, al confine tra Marino di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo Viale Roma. Quindi per il minorenne i soccorsi sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Tra poco altre notizie dal web, questo viaggio musicale, questa è la compilazione di Radio Galileo, lei è Silvia Salemi. Okay.

Notizia dal web: bambino di 3 anni spinto nel recinto dei coccodrilli allo zoo in condizioni critiche, fermato un 30enne. Orrore nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un bimbo di 3 anni è stato fatto finire da un 30enne nel recinto dei coccodrilli in uno zoo privato e ha riportato gravi ferite dopo essere stato a quanto pare azzannato. L'uomo è stato arrestato dalla polizia britannica ed è accusato di tentativo d'omicidio. Case in vendita a 1 euro a Norma, borgo medievale a 70 km da Roma. L'obiettivo è frenare lo spopolamento del comune. Case in vendita a 1 euro a Norma, borgo medievale da 70 km da Roma. L'iniziativa fa parte del programma Discover Norma. Chi decide di acquistare una casa nel territorio si deve impegnare a presentare un progetto di ristrutturazione credibile e fattibile dal comune. L'obiettivo del sindaco Andrea Dell'Olmo è quello di contrastare lo spopolamento locale e dare una seconda vita agli immobili abbandonati. Tra poco vi porto in Alto Adige, questa è la compilation di Radio Galileo e noi continuiamo con tanti altri singoli nuovi.

0: strada.
1: Altre notizie dal web. Turismo Cafone in Alto Adige, arrivano i ranger per arginare chi usa droni, si fa selfie rischiosi e si avvicina troppo agli animali. Non avranno il compito di fare multe né quello di sostituirsi alle forze dell'ordine. La loro missione sarà molto più complessa: convincere migliaia di visitatori a comportarsi correttamente in alcuni dei luoghi più frequentati e fragili delle Dolomiti. È già, forse è poco sconfortante che serve una figura professionale simile. Da quest'estate entreranno infatti in servizio 15 su Tirol Alto Adige Ranger, una nuova figura nata per gestire la pressione turistica nelle aree più esposte al fenomeno dell'overtourism. I ranger saranno presenti nei punti simbolo del turismo altoatesino, dal lago di Braises al lago di Carezza, dal Seceda anche all'Alpe di Siusi, passando per i passi dolomitici, la chiesetta di Ranui e Santa Maddalena di Fuen, fino alla gola del Blätterbach. Il loro compito sarà informare, orientare e sensibilizzare visitatori e visitatrici sul comportamento corretto da tenere in ambiente naturale. In Vietnam sono stati portati in salvo 400 gatti domestici finiti nel mirino di un gruppo di trafficanti di carne animale. Rischiavano il macello, 80 felini invece sono stati trovati senza vita, conservati nel ghiaccio. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale, tra poco arrivano altre notizie.

0: ragazze canteranno.
1: Il conservatorio Umberto Giordano di Foggia conferirà la laurea ad onorem in pianoforte jazz a Pasquale Luca Medici in arte Checco Zalone. La cerimonia di conferimento si terrà il 23 giugno alle 18 nell'anfiteatro del conservatorio di Rodi Garganico nell'ambito della 21esima edizione del Rodi Jazz Fest. Altre notizie dal web: un milione di italiani in terapia per disturbi d'ansia, depressione e comportamenti autolesivi. In 5 anni sono raddoppiate le richieste di aiuto. Come riporta la Repubblica, la salute mentale degli italiani non gode di ottima salute. Negli ultimi 5 anni è raddoppiata la pressione sui servizi, con un aumento significativo delle richieste soprattutto tra adolescenti e giovani. Erano 850.000 nel 2024, con più di 272.000 persone entrate in contatto per la prima volta. Oggi, secondo le stime, sono ormai arrivati a 1 milione e le strutture pubbliche dedicate ai disturbi mentali sono sotto organico. Gli accessi ai servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenziale e al pronto soccorso per motivi psichiatrici sono cresciuti in modo rilevante, con incrementi stimati del 30% e oltre il 50% nel periodo post pandemico, in particolare per disturbi d'ansia, depressione e comportamenti autolesivi. Se i casi più gravi vengono intercettati, disturbi più lievi sfuggono, spiegano i psichiatri. La psicoterapia è un tallone d'Achille in termini di accesso, come sanno coloro che sono costretti a rivolgersi al privato. Notizia che riporta la Repubblica. E poi un'altra notizia: Anna Hathaway è incinta del terzo figlio. L'attrice 43enne aspetta un altro bambino dal marito Adam Schulman. La coppia, sposata dal 2012, è già genitore di Jonathan di 10 anni, Jack 6, e tenuto la notizia top secret durante tutto il tour per la promozione di Il Diavolo Veste Prada 2. Quindi Anna Hathaway è incinta del terzo figlio. Tra poco altre notizie dal web. Subito i grandi successi di questa estate 2026.

0: stacca.
1: Altre notizie dal web: quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli sono stati prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e nascosti nei bagagli dei vacanzieri. Il bilancio emerso dai controlli effettuati negli ultimi 2 anni all'aeroporto Olbia Costa Smeralda, dove il personale dell'ENAC e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ha intercettato decine di turisti intenti a portare via frammenti dell'ecosistema costiero come ricordo della vacanza, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e che rappresenta una minaccia concreta per l'equilibrio naturale delle spiagge dell'isola. Nonostante le norme vietino espressamente la raccolta di questi materiali, i dati sono stati resi noti durante la presentazione della nuova edizione del progetto Riportami al Mare. Tra poco altre notizie dal web. Questa è la compilation e questi sono i successi, come ogni weekend, il sabato e la domenica, qui a Radio Galileo.

Fumo in spiaggia, Jesolo rischia 50 euro di multa. A Bibione è vietato lo svapo con le sigarette elettroniche. La sigaretta sotto l'ombrellone è sempre più un ricordo. Dopo Bibione, che ha aperto la strada ormai 15 anni fa, anche Jesolo ha scelto di dire stop al fumo in tutto l'Arenile. Una svolta che segna un cambio di passo per il turismo balneare veneto, dove la spiaggia smoke free non è più un'eccezione ma un modello. Sullo sfondo ci sono due obiettivi ben precisi: tutelare la salute dei bagnanti e ridurre l'impatto ambientale di milioni di mozziconi che ogni estate finiscono nella sabbia. Curiosità: c'è un asteroide che porta il nome di Yannick Sinner, un corpo celeste in orbita tra Marte e Giove, è stato dedicato al campione del tennis. Un asteroide si aggira per lo spazio, l'asteroide Yannick Sinner, o meglio Yannick Sinner, quindi la notizia arriva da Montelupo Fiorentino e dal celebre gruppo di astrofili Montelupini. Dal 15 giugno il nome del tennista italiano più forte di sempre è stato dato a un pianetino del nostro sistema solare, il Working Group Small Bodies Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale. Ha ratificato l'assegnazione della denominazione del bollettino ufficiale, quindi adesso chi dirà o scriverà che Sinner è spaziale non avrà tutti i torti. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tante altre belle canzoni. C'è You and Me.

Altre notizie dal web: Sydney, Londra, in 22 ore senza scalo, il volo più lungo del mondo decolla a ottobre del 2027, biglietti in vendita da febbraio. Qantas Airways rompe gli indugi sull'ambizioso piano progetto Alba destinato ad abbattere l'ultima frontiera dell'aviazione commerciale, annunciando che Londra Heathrow sarà la destinazione di debutto per i suoi collegamenti diretti da Sydney, Australia Orientale. Si decolla ufficialmente a ottobre 2027, mentre le vendite dei biglietti partiranno a febbraio. Entra in ZTL a Roma con il portellone dell'automobile aperto per coprire la targa, denunciato un 61enne. Tra poco parliamo del maestro ternano Francesco Morettini, perché si esibirà a Solo May, tra poco ne parliamo meglio, e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale, continua nella stessa direzione.

0: nuovo.
1: Francesco Morettini e il suo pianoforte svegliano l'alba del festival Villa Solomei. L'artista ternano in tour si esibirà, sarà nel borgo di Brunello Cucinelli, una bellissima location, domenica 28 giugno alle 5:30 del mattino. Quindi alle 5:30 lui si esibirà con il pianoforte in questa bellissima Villa Solomei. Francesco Morettini, che tra l'altro ha pubblicato un singolo insieme a Nartico che ascolteremo tra un po'. E tra poco parliamo di questo ristorante nel Brindisino che non faceva gli scontrini, quindi nessuno scontrino quasi in 5 anni, scoperta questa evasione da 1 milione di euro. Tra poco ne parliamo meglio e noi continuiamo con tante altre belle canzoni nuove, una ballad firmata Max Gazzè.

E su uno scontrino quasi in 5 anni, scoperta evasione da 1 milione di euro in un ristorante nel Brindisino. I clienti del suo ristorante a Torre Canne, a pochi chilometri da Fasano, pagavano con il POS, ma il ristoratore non emetteva gli scontrini fiscali. È andato avanti così fino a quando l'obbligo introdotto di recente di collegare il registratore di cassa al dispositivo per carte di credito e affini non ha fatto scoprire l'inganno. I finanzieri di Fasano hanno così eseguito un mirato e approfondito controllo fiscale nei confronti del locale, situato in una zona ad alta densità turistica, ricostruendo redditi non dichiarati in 5 anni per oltre 1 milione di euro. Smartphone vietati ai bagnini, chi sarà sorpreso a scrollare perderà il brevetto. Polemiche per l'ordinanza di sicurezza balneare di Santa Margherita Ligure. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. C'è Paola Turci. È una canzone.

altre notizie dalla web, come riporta il Corriere della Sera, a Milano il robot per i malati di SLA, fisioterapia e monitoraggio del dolore. Così si alleggerisce il carico di parenti e badanti. Afferra una bottiglia e la offre al paziente, lo aiuta a fare fisioterapia mostrandogli i movimenti da ripetere, lo mette in contatto con il medico per la visita di controllo, gli chiede quanto è forte il dolore che sta provando. Il nuovo operatore in prova alla Maugeri Milano è un robot umanoide, la versione sanitaria di Wall e si chiama Alter Ego, ma gli amici lo chiamano semplicemente Ego, ed è figlio di tre genitori. Istituto Italiano di Tecnologia Universitaria dell'Università di Pisa. Questo appunto robot è in fase di sperimentazione, viene usato nel reparto con i pazienti colpiti da sclerosi laterale amiotrofica, quindi la SLA, è notizia che riporta appunto il Corriere della Sera. E poi Belen Rodriguez presto sarà italiana, ha superato l'esame di lingua, quindi Belen compie un passo importante verso la cittadinanza italiana. Dopo tanti anni trascorsi nel nostro paese tra televisione, radio, la vita privata, la showgirl argentina ha deciso di avviare il percorso per ottenere il passaporto italiano. All'inizio di aprile Belen ha sostenuto l'esame di lingua italiana di livello B1, passaggio necessario per completare la procedura. Dopo qualche mese di attesa è arrivata la risposta tanto desiderata, quindi è stata lei stessa attraverso le sue storie di Instagram, quindi a breve Belen Rodriguez diventerà italiana. E noi continuiamo con tanti altri brani nuovi, c'è Nicola Filippucci.

Altre notizie dal web: i due gelati da 44 euro a Piazza Navona prodono sul Times e diventano un caso internazionale dopo il conto denunciato da una turista americana. Il quotidiano britannico ha mandato un inviato a Roma. Dopo il conto salatissimo di 44 euro per due gelati dietro Piazza Navona, il Times ha mandato il suo inviato nella capitale. La denuncia della turista ha superato i confini della città eterna ed è approdata direttamente sulle pagine del giornale britannico. Tra poco vi porto negli Stati Uniti e noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. C'è Malika Yan.

Si chiama proprio così la nuova canzone di Malika Yan. E negli Stati Uniti il calo dei vaccini sta facendo tornare alcune malattie che erano scomparse, come il morbillo, la pertosse e altre infezioni batteriche virali. Non è soltanto il numero dei casi di morbillo il più alto degli ultimi 30 anni, tutte le malattie prevenibili con i vaccini. Peccato che negli Stati Uniti di Trump e del suo ministro alla salute Robert Kennedy Jr. i tassi di vaccinazione siano in caduta libera, e che questa diffidenza, denuncia nel New York Times, si stia addirittura allargando persino alle trasfusioni necessarie nel caso di intervento chirurgico. C'è chi rifiuta il sangue donato da persone vaccinate. Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice di Tu sì che vales, lo show del sabato sera. Poi altre notizie dal web: la lanciano nel vuoto senza agganciare la corda. La 21enne brasiliana muore per il rope jump in Brasile. La 21enne brasiliana, lei si chiamava Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, viene lanciata da un ponte durante una rope jump a Limeira, nello stato di San Paolo. Pochi istanti dopo le urla dei presenti. Gli operatori avrebbero dimenticato di agganciare la corda di sicurezza. La giovane è morta sul colpo dopo un volo di circa 40 metri. Notizia che sta facendo il giro della rete in questi giorni. La polizia indaga sulle responsabilità dell'organizzazione. E poi, bentornati al sud, al cinema dal 25 dicembre, Bisio e Siani. Quindi il film sarà appunto il 25 dicembre, giorno di Natale. E noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. Questa è la compilation, questa è Radio Galileo, lui è Ermal Meta.

Parliamo di intelligenza artificiale. Quasi 500.000 di persone già licenziate e un lavoratore su 4 a rischio. Quasi 500.000 di posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni, di cui 142.000 solo in Europa, secondo il sito AIOffice.live. E uno su 4 a rischio a livello globale nei prossimi anni. A lanciare l'allarme è Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, che restituisce l'immagine di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dall'AI, dall'intelligenza artificiale. Altre notizie dal web tra pochissimo, e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Poi tra poco ascoltiamo anche delle canzoni nuove. Ce ne sono tante di canzoni nuove da ascoltare insieme, tipo Tommaso Paradiso, Gianni Morandi e tanti altri. Rimanete qua fino alle ore 20.

0: Altre notizie dal web: Marius Borg Oibi, figlio della principessa ereditaria di Norvegia, è stato condannato a 4 anni per stupro, riconosciuto colpevole di 2 dei 4 casi di violenza sessuale di cui era accusato. Altre notizie dal web: l'allarme dei ricercatori, aumenta il numero di iceberg nel mondo che alterano la vita marina e creano nuovi rischi per il traffico navale, la paura dell'effetto Titanic. Notizia appunto che riporta la Repubblica. Mai come in questo caso l'espressione da punta dell'iceberg per raccontare un cambiamento in atto difficile da osservare che nasconde rischi futuri è tanto azzeccata. Uno studio appena pubblicato su Nature ci dice infatti proprio questo: all'inizio degli anni 2000 il numero di iceberg nell'Artico è vertiginosamente aumentato e questo sta portando ad una alterazione dei fondali marini e nuovi rischi per il pianeta. La causa è ancora una volta la crisi del clima che con le temperature al rialzo impatta sulla destabilizzazione dei grandi ghiacciai come quelli della Groenlandia nord-orientale o di alcune aree dell'Artico russo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un disco che parte da zero.
1: Ci sei.

Portogallo, il nuovo paradiso per i pensionati italiani e la Slovacchia. L'attrattiva del paese nei Carpazi è data soprattutto da un'aliquota interna dello 0% e dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Non ci sono né il mare né il sole e caldo tutto l'anno, ma ci sono efficienza, stabilità e soprattutto convivenza. Per questo la Slovacchia sta pian piano diventando il nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani, e questo grazie a dei cavilli legali molto vantaggiosi per alcune categorie di lavoratori. Bratislava, la capitale, complice di una combinazione molto conveniente tra la normativa interna e i trattati internazionali bilaterali, permette ai redditi privati esteri di avere un'esenzione totale delle tasse. Non serve aggirare nessuna regola né inventarsi degli escamotage, ma basta seguire la legge. Tra poco andiamo a Bolzano e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Valentina Paris.

0: Nuova canzone molto bella questa di Valentina Parisse, Le cose che sai. E le cose le so perché me l'ha appena detto Marchetto di Saliberato, che saluto, lui ci ascolta sempre e ogni weekend mi aggiorna del Nera. Il Del Nera il 12 luglio la presentazione, il 4 appunto c'è il ritiro, quindi per la nuova stagione 26-27. Ciao Marchetto, ci sentiamo domani. Lui appunto ascolta sempre la compilation e ci fermiamo per pochi minuti, tra poco. Un brano estivo, una canzone Summer Funk.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Bolzano guida un monopattino con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite di legge, fermato. Il 30enne romeno, già noto alle forze dell'ordine, manifestava una forte difficoltà nell'eloquio. Guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza a Bolzano. I carabinieri, insospettiti dell'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno, che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro. Il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 2,38 alla prima prova e 2,16 alla seconda, valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto della legge. E tra poco parliamo di Romeo Beckham, il figlio di David Beckham, e ascoltiamo Superman.

0: Romeo Beckham è multato al volante della sua Porsche mentre telefonava. L'auto, una Porsche 911 Carrera, era ferma al semaforo quando un agente di polizia ha visto che il conducente concentrato sul suo smartphone. Un controllo della polizia a Westminster ha portato alla condanna di Romeo Beckham, fermato dopo essere stato visto mentre utilizzava il telefono cellulare alla guida della sua Porsche Carrera. Il caso, emerso dai documenti del tribunale, ha ricostruito una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con una guida sicura, inclusa la presenza di un cane libero di muoversi all'interno dell'auto. Tra poco vi porto a Venezia. Uscita fuori questa notizia in cui ticket molto alti per entrare appunto nella bellissima città. E noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi, J-Ax.
1: 1, 2, go!

ticket da 50 euro per entrare a Venezia, la proposta del sindaco Venturini. 50 euro per entrare a Venezia, l'idea del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città in determinati giorni dell'anno, così da disincentivare gli arrivi. Oggi il ticket costa dai 5 ai 10 euro. Quest'anno il biglietto è stato attivato a partire dal 3 aprile e lo sarà fino al 26 luglio per un totale di 60 giornate di pagamento. Nel 2024 sono state 29, nel 2025 54. Il periodo di validità dell'obbligo è stato progressivamente esteso. A partire dal 2025 il pagamento è diventato obbligatorio anche nei venerdì e in altri giorni, oltre che nel fine settimana. Chi non paga il biglietto rischia una sanzione da 50 euro, da 50 a 300 euro. Tra poco andiamo a Bologna e noi ascoltiamo la nuova canzone di Dito nella piaga.

Altre notizie dal web: Bologna ha identificato e denunciato il passeggero che aveva morso l'autista del bus. Si tratta di un 70enne. La reazione che ha causato una lesione permanente al dipendente di questa azienda, motivata dal fatto che il mezzo era arrivato lungo alla fermata. Avviata l'indagine interna dell'azienda di trasporti dopo il video diffuso dalla polizia. La Polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione a un autista di questa azienda avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano di 70 anni, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso un orecchio dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia intanto sono emersi nuovi dettagli sulla lite che sarebbe scoppiata tra i due perché il bus era arrivato lungo alla fermata del 70enne. Tra poco vi porto a Udine e noi proseguiamo con i successi internazionali.

A Udine due studenti trovano un portafoglio pieno di soldi e lo consegnano in questura. Ai ragazzi la polizia ha consegnato un premio simbolico di ringraziamento. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. Il ritrovamento, l'episodio risale al giovedì 18 giugno, quando nel tardo pomeriggio i due ragazzi usciti da una palestra hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente nell'ufficio della questura di Udine per consegnarlo. Un bellissimo gesto. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con i successi internazionali qui in questo sabato pomeriggio.

Smart Working da Santo Domingo, polemiche contro il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Calolzio Corte nel Lecchese, che ha chiesto di lavorare da remoto per un mese per accompagnare moglie e figlie nella Repubblica Dominicana. Quasi 8.000 km di distanza e un mese intero di attività lavorativa dal 30 maggio al 30 giugno, svolta direttamente dalla Repubblica Dominicana, sta facendo discutere a Calolzio Corte la decisione dell'amministrazione comunale di concedere questo periodo di lavoro a distanza a un dipendente comunale assunto di recente. L'uomo ha chiesto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile per accompagnare la moglie e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese d'origine, garantendo al contempo il rispetto dell'orario di lavoro e la piena reperibilità telefonica e telematica. Tra poco parliamo di questa tartaruga centenaria che è entrata nel Guinness World Records. Tra poco ne parliamo meglio. In arrivo altri dischi internazionali.

Come riporta la Repubblica, Jonathan ora è un'icona, la tartaruga centenaria nel Guinness World Records. La sua data di nascita è stimata intorno al 1832, quindi siamo sull'isola di Santa Elena. Il Guinness World Records ha annunciato nuovi vincitori del riconoscimento Icon, assegnato ad alcune delle personalità e dei record più straordinari degli ultimi anni. Tra i premiati c'è anche Jonathan, la tartaruga terrestre più anziana del mondo, che dovrebbe avere 194 anni. A sua data di nascita è stimata intorno al 1832. L'esemplare maschio è stato portato dalle Seychelles all'isola di Santa Elena, territorio britannico d'oltremare nell'Atlantico meridionale. Vista la sua incredibile età, Jonathan è diventato nel tempo un simbolo di straordinaria resistenza, a tal punto che la sua esistenza, come talvolta accade per gli altri, per gli ultracentenari, è spesso al centro di illazioni e false notizie di morte. Tra poco parliamo di sanità e noi proseguiamo con la nuova di Ariana Grande.

Sanità per i medici di famiglia, obbligo di 6 ore a settimana nelle case di comunità, c'è l'ok delle regioni. L'approvazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno. Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca le situazioni in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle casse di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci, l'atto di indirizzo prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle casse di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Tale intervento si somma all'obbligo per i medici già rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e sabato, si è richiesto dall'azienda sanitaria, spiega la conferenza delle regioni. Tra poco parliamo di questa classifica delle migliori università del mondo e noi proseguiamo con altre canzoni nuove internazionali di Harry Styles.

Dal suo nuovo album, il terzo estratto per Harry Styles, si intitola Death No More, e siamo arrivati all'appuntamento dove bisogna andare a scoprire, a vedere, anche ad ascoltare la posizione che si trova alla numero uno di questa settimana, perché come ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito i 100 dischi più venduti, le 100 canzoni più scaricate, la top 20 dei vinili. In questa classifica ufficiale del, che pubblica la FIMI, troverete anche sul sito, ci sono in questa top 10 8 album su 10 di artisti italiani, 2 sono gli album di artisti internazionali. Partiamo dalla numero 10, dove c'è Julier in salita con Dio lo Sato secondo, alla 9 in discesa Samurai J con Amatore, alla 8 c'è Bad Bunny con The Bitirama Photo, alla numero 7 nuova entrata, non è la più alta, il disco di Astro si intitola War, mentre alla 6 in discesa c'è Olly con Tutta Vita Sempre, alla 5 in discesa anche Brescia con Mediterraneo Dopo il Mare, alla 4 in discesa anche lui Shiva con Vangelo, alla 3 c'è Geolier con Tutto è Possibile, quindi due dischi di Geolier presenti in questa top 10, alla 2 c'è Achille Lauro in salita con Comuni Immortali e si posiziona alla numero 1, la più alta nuova entrata di questa settimana, il disco di un artista internazionale. Il suo album si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L'album è quello di Olivia Rodrigo.

Alla numero uno l'album nuovo di Olivia Rodrigo, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Il primo estratto si chiama Drop Dead per Olivia Rodrigo, che fa il suo ingresso nella classifica degli album, degli album della Fimi, posizionandosi alla numero uno come più alta nuova entrata. Altre notizie dal web: migliori università al mondo, balzo in avanti delle italiane, arretrano quelle europee. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione del 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo, mentre Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi vedono la netta maggioranza dei propri atenei arretrare. Anche il Regno Unito registra un saldo netto negativo, meno 8%, entrando nello specifico il Politecnico di Milano, il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, e salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione raggiunge l'87° posto mondiale, il migliore risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. Il Politecnico di Milano rimane l'unico ateneo italiano nella top 100 globale. Negli ultimi 10 anni l'università ha guadagnato 95 posizioni, passando dal 182° posto del 2017 all'87° del 2027. Questo risultato si inserisce in una dinamica più ampia che coinvolge alcune delle principali università italiane. L'Università della Sapienza di Roma raggiunge la posizione numero 111 quindi mondiale, in questa classifica mondiale globale, il migliore risultato della sua storia, dopo aver guadagnato 112 posizioni rispetto al 10 anni fa, il 2017, più 50%. Tra poco altre notizie in arrivo e noi proseguiamo con il disco nuovo di Martin Garrix, questa versione un po' acoustic. Questa versione acoustic ci piace molto, con Ed Sheeran, Repeat It.

Altre notizie dal web, come riporta la Repubblica: dormire poco nei primi anni di vita può aumentare il rischio di depressione durante l'adolescenza. Uno studio pubblicato su European Child and Adolescent Psychiatry, condotto dall'Università di Birmingham sotto la guida della dottoressa Isabella Morales Munoz, ha seguito nel tempo più di 15.000 giovani nati nel sud-ovest del Regno Unito, tenendo conto di diversi fattori come le condizioni socio-economiche e la salute dei genitori. L'obiettivo era capire se le abitudini di sonno nei primissimi anni di vita potessero avere anni dopo ripercussioni sulla salute mentale. I ricercatori hanno monitorato la durata del sonno notturno a più riprese, a 6 mesi di vita, a 18 mesi, a 2 anni e mezzo, a 3 anni e mezzo e ancora tra i 4 e i 7 anni in media. I bambini dormivano circa 11 ore per notte, ma circa il 2% riposava stabilmente molto meno, tra le 9 e le 9 ore e mezza. Ed è in questo piccolo gruppo che il rischio di sviluppare depressione tra i 13 e 22 anni risultava quasi doppio rispetto agli altri. Tra poco vi porto a Bari e noi proseguiamo con altri singoli nuovi. C'è Taylor Swift.

6, falso invalido in sedia a rotelle, camminava in video sui social, denunciato. Il protagonista della vicenda, un cinquantenne di origine pugliese, avrebbe truffato lo Stato per quasi 20 anni. Per quasi vent'anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era sano, completamente in grado di camminare. L'uomo, un cinquantenne di Trinitapoli, nel nord barese, è stato scoperto dai finanzieri che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Nelle immagini l'uomo si mostrava abile al camminare, smentendo così la diagnosi di menomazione fisica che dal 2007 gli avrebbe consentito di percepire le agevolazioni. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la musica italiana.

Ecco le 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026, solo una è italiana. Il sondaggio di Time Out ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. Il primo posto l'ha conquistato la cucina peruviana di Lima. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo, dalla qualità dei ristoranti e del cibo fino ai prezzi e curiosità sulla cultura locale. Il team di esperti di gastronomia di Time Out, dopo aver confrontato i risultati, hanno incluso solo la città con il punteggio più alto in ogni paese. La medaglia d'oro va a Lima, in Perù, considerata da molti capitale culinaria dell'America Latina. La metropoli costiera peruviana vanta pregiate specialità di pesce come il ceviche e la causa limeña, un piatto freddo composto da patate a strati. Lima è anche la città ideale per risparmiare, la città è la più economica tra le altre presenti in lista. Quindi, tra l'altro, la rappresentante dell'Italia è Napoli. Conclusa la top 5, andiamo al 14° posto della classifica, occupato da Napoli, perché l'unica città italiana presente nell'elenco, dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del cassatiello, una ciambella salata con formaggio, salame, ciccioli e uova, passando dalla croccantezza dei fritti del cuoppo mare e terra fino al dolce del babà e rum e della pastiera. La cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Menzione d'onore per l'impepata di cozze. Quindi vi do appunto la top 5 di queste 20 città del mondo, quindi stilata appunto questa classifica da Time Out. Allora, la numero 5, quinta c'è Barcellona, poi Londra, nel top 3 c'è Città del Messico, Bangkok e Lima. Lima appunto è la capitale del Perù e si posiziona prima, come riporta Time Out, tra le città dove si mangia meglio al mondo. Quindi complimenti al Perù e alla sua capitale Lima. E noi ascoltiamo un brano latinoamericano, questo sound che ci piace molto, un po' di bossa nostra in arrivo, è il disco dell'estate firmato Gaia. Ora arriva subito il brano, eccolo qua per voi.

La banca fantasma movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Shop, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Tra poco altre notizie in arrivo e noi proseguiamo con tante belle canzoni di artisti italiani. Fulminacci.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh!
1: Sant'Antonio Abate chiude definitivamente i cancelli del Castello delle Cerimonie, che per anni ha fatto il record di telespettatori, mancanza di autorizzazioni per le attività alberghiere di ristorazione. Ultimo ballo per il Castello delle Cerimonie, che da lunedì chiuderà definitivamente i cancelli. L'hotel La Sorrisa a Sant'Antonio Abate ha fatto per anni il record di telespettatori su Real Time grazie ai suoi famosi matrimoni. Il motivo della chiusura si deve alla mancanza di autorizzazioni per svolgere le attività alberghiere di ristorazione. Quindi i Polese si arrendono. Il Castello delle Cerimonie chiude i battenti, lo stop agli eventi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Impossibile prenotare. La decisione del Consiglio di Stato sembra aver messo la pietra tombale sull'attività dei Polese al Grand Hotel La Sorrisa. Ora i prossimi passi sono dubbi. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con una canzone estiva. Quando

0: Altre notizie dal web: dichiarato falso il testamento della madre di Patrizia Reggiani, alla figlia un'eredità di almeno 20 milioni. Il tribunale di Milano ha annullato il lascito ad una fondazione e riammesso la donna come erede legittima. Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, che nel 2017 ha terminato di scontare la condanna come mandante dell'omicidio, potrebbe entrare in possesso dell'enorme eredità della madre Silvana Barbieri, che nel 2018 aveva chiesto e ottenuto per lei un amministratore di sostegno, considerandola inadatta a gestire l'ingente patrimonio di cui era entrata in possesso. La svolta dopo che il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo per falsità lo scorso anno il testamento della donna nel 2018, a 77 anni, nel suo letto d'ospedale, Silvana Barbieri, temendo che la figlia dissipasse tutti i beni, aveva creato la fondazione Adriana e Silvana Reggiani, a cui aveva destinato il patrimonio nominando l'avvocato Maurizio Enrico Carlo Gianni come esecutore testamentario, che avrebbe dovuto gestire e presidere l'istituzione. Tra poco vi porto negli Stati Uniti, ma subito c'è il radiogiornale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
2: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
1: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayao Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco, in prima fila, di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ci meritiamo di più, ma vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non basta e che bisogna salire di livello contro queste squadre.
1: Domani la sfida col Giappone, dall'8 luglio, terza e ultima tappa ad Hong Kong, dal 22 al 26. Le finali a Macao in Cina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: Il tormentone di Rama qui a Radio Galileo. Macedonia uccideva donne anziane, abusava dei corpi. Arrestato il presunto serial killer, la procura di Kumanovo ha incriminato un uomo di stato di Nagorican per almeno 4 omicidi e 2 tentati omicidi tra il 2025 e 2026. Le sue vittime erano donne particolarmente vulnerabili, in particolare anziane e sole. Poi, dopo averle uccise, abusava sessualmente dei loro corpi. È stato arrestato nel Macedonia del Nord un 25enne sospettato di essere un serial killer, incriminato per almeno 4 omicidi e 2 tentati omicidi commessi tra il gennaio del 2025 lo scorso febbraio. Tra poco parliamo di Pedro Sanchez e noi proseguiamo con la nuova canzone di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Bello il tappeto musicale del nuovo brano di Arisa Rugiada. La moglie di Pedro Sanchez rinviata a giudizio. Il giudice istruttore di Madrid ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale, obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale, e lo si apprende da un'ordinanza emessa dal magistrato e citata dai media iberici, fra cui l'agenzia EFE. Tra poco vi porto negli Stati Uniti, perché c'è questo studente record. Tra poco ne parliamo meglio. Subito la musica, quella di Bresh.

USA Student Record ammesso in 264 college con 17 milioni di borse di studio. Si chiama Patrick Pruitt. Lui è un enfant prodigio dalla Georgia, aveva fatto domanda in 270 paesi, respinto solo da 6. Record nazionale per uno studente del superiore della Georgia, l'enfant prodigio Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Lui, Patrick, si è diplomato alla Woodland High School a McDonough con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. Inizialmente Patrick aveva fatto domanda in 50 istituti. Quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano una dopo l'altra, ha deciso di mettersi alla prova per vedere in quanti college riusciva a essere accettato. In totale ha mandato 270 richieste ed è stato accettato in 264. Solo 6 atenei hanno respinto la sua richiesta. Secondo quanto si legge sul sito People, che cita la madre Alicia Brantley, il ragazzo ha voluto esplorare tutte le possibilità ed è riuscito persino a evitare le tasse di iscrizione. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con Elisa. Questo bel brano si chiama Amore è.

0: Parliamo di salute. Un uomo di 45 anni paralizzato a causa della SLA è tornato a comunicare grazie a un chip impiantato nel cervello. Il paziente ha avuto anche la possibilità di utilizzare il dispositivo stando a casa nella vita di tutti i giorni. Un uomo di 45 anni completamente paralizzato e privato dalla parola a causa della SLA chiacchiera e scherza con i ricercatori, è praticamente la stessa voce che aveva prima che la malattia gliela portasse via, solo che le parole vengono fuori fluide, ma con qualche secondo di ritardo rispetto a quando le ha pensate. Le parole non escono dalla sua bocca, ma da un sintetizzatore su misura che le legge da un computer che a sua volta riporta le informazioni emesse da un chip impiantato nel cervello del paziente, è in grado di interpretare gli stimoli. Non è tutto qui, l'uomo ha avuto anche la possibilità di utilizzare il dispositivo stando a casa nella vita di tutti i giorni, invece che in un contesto controllato con un laboratorio con il supporto di professionisti. Ad annunciare questo eccezionale traguardo è stato un gruppo di ricerca coordinato da Sergei Savinsky e David Bradman dell'Università della California Davis. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature Medicine. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Più che lunedì nero è un sabato nero, nel senso che MotoGP Bagnaia torna alla vittoria su alla sprint di Brno, disastro Bezzecchi. Altre notizie dal web: agli Uffizi un nuovo allestimento per i capolavori di Botticelli, la Venere e la Primavera ora si guardano. Le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, Sandro Botticelli, la Venere e la Primavera, sono oggi esposte l'una di fronte all'altra. E il nuovo allestimento permanente degli spazi dedicati al genio fiorentino della pittura del Quattrocento alle Gallerie degli Uffizi a porle in un dialogo diretto e in e per la prima volta sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alternavano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. Le sale della galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono state infatti completamente rinnovate. Tra poco altre notizie dal web, subito la musica, quella di Baby K.

0: Altre notizie dal web: tradisce la moglie con una collega, ma lei lo lascia, operaio della Ferrari licenziato. Messaggi minatori non le dava pace. Un giudice ha dato ragione alla Ferrari, rigettando la richiesta di risarcimento da 200.000 euro dell'ormai ex dipendente. Aveva intrattenuto con la collega una relazione extraconiugale, ma aveva continuato a molestarla e perseguitarla anche dopo la fine del loro rapporto, inviandole messaggi minatori. La Ferrari ha deciso di, licenziare un operaio di 40 anni del reparto corse clienti. L'uomo aveva fatto ricorso chiedendo 200.000 euro di danni, ma il giudice ha dato ragione al cavallino. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nuovo singolo di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Altre notizie dal web: il legame è spiegato dagli esperti. Zanzare, il consumo di birra aumenta il rischio di punture. Ecco cosa dice la scienza: dall'odore della pelle alla temperatura corporea, ecco i fattori che spingono questi insetti a scegliere alcune persone più di altre. Le zanzare scelgono le loro vittime, c'è chi viene punto continuamente, chi invece sembra essere ignorato dagli insetti e non si sta immaginando nulla. Numerose ricerche scientifiche dimostrano che le zanzare sono in grado di distinguere tra individui diversi e di preferire alcuni soggetti rispetto ad altri. Secondo gli entomologi, l'attrazione non dipende da un singolo fattore, ma da una combinazione di segnali biologici che gli insetti riescono a percepire anche a distanza. Tuttavia l'interattività di una persona può cambiare nel tempo in base a condizioni fisiche, alimentazione e stato di salute. Tra poco andiamo a Parigi e noi proseguiamo con il nuovo bellissimo brano estivo, un tormentone firmato Noemi, qui a Radio Galileo.

Parigi autorizza i tuffi nel canal Saint-Martin contro il caldo anomalo. Il comune ha autorizzato la bagnazione del canal Saint-Martin sotto la supervisione dei bagnini per dare sollievo ai residenti. Parigi ha autorizzato la bagnazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature in arrivo. Si tratta della seconda ondata di caldo di quest'anno, dopo la settimana insolitamente torrida di maggio che ha fatto registrare temperature record in metà del paese. Durante quei sette giorni molto giovani ci sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Mercoledì sera invece, sotto la supervisione dei bagnini, si potrà fare il bagno in un tratto del canale San Martin nella zona est della città, ma anche in questi giorni. Quindi notizia appunto che stavo leggendo proprio in questi giorni. Quindi sotto la supervisione dei bagnini Parigi appunto ha autorizzato i tuffi nel canale San Martin contro questo caldo anomalo. Beh, anche qui fa molto caldo e noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi. La canzone che stiamo per ascoltare è di Aiello, si chiama Sotto Sotto.

Altre notizie dal web: l'operazione Dorian Gray ha portato al sequestro di 44.000 dosi di Botox illegale arrivato a Roma dalla Corea del Sud. 113 denunce, 5 medici segnalati ai rispettivi ordini professionali. In tutto sono state intercettate 139 spedizioni contenenti farmaci importati legalmente in Italia. Il bilancio complessivo del sequestro è di 1.409 fiale di soluzione liquida, pari a circa 44.000 dosi di botulino, oltre a circa 6.000 prodotti medicinali strettamente collegati al suo utilizzo. Sono invece 113 le persone denunciate a piede libero per violazioni previste degli articoli 55 e 147 del decreto legislativo. Che riguardano la pubblicità di vietata di medicinali. 5 medici sono stati segnalati ai rispettivi ordini professionali, mentre a 3 centri estetici abusivi vengono contestate imposte evase. Notizia che riporta la Repubblica. Tra poco invece una notizia che è arrivata proprio ora e arriva da Milano, dove tra l'altro è arrestata una 74enne. Tra poco ne parliamo meglio. E subito una bella novità di Dolce Nera.

Milano aveva 10 kg di cocaina nella borsa della spesa, arrestata 74enne. L'anziana pusher con precedenti è stata sorpresa dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio in un parcheggio. Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida, invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. Siamo a Opera, alle porte di Milano, dove in un parcheggio pubblico di una zona commerciale del piccolo paese, i carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato con l'accusa di spaccio l'anziana di nazionalità italiana con precedenti. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con i successi, quelli internazionali.

Somber con Potential, questo bellissimo brano. Allora, c'è questo video che ha pubblicato Sky sui propri canali social, dove c'è questo video di cui si chiama Bu Sunaida ed è un robot umanoide sviluppato dalla società emiratina YS Lota Tech per promuovere tradizioni e cultura locale. Alcuni video che lo mostrano mentre entra in moschea e partecipa simbolicamente alla preghiera hanno acceso il dibattito online tra chi vede un incontro virtuoso tra innovazione e identità culturale, chi critica l'utilizzo della tecnologia in un contesto religioso. I creatori precisano che il robot non rappresenta alcuna fede, ma è stato progettato con finalità educative e divulgative. Quindi Bu Sunaida è un robot umanoide sviluppato dagli Emirati Arabi per promuovere appunto la cultura, tradizioni e innovazioni della

tecnologia. Il robot appunto è stato progettato da questa società, e tra l'altro alcuni video che lo mostrano mentre appunto entra in questa moschea, partecipa simbolicamente a varie preghiere, sono diventate virali sui social, quindi tra l'altro le immagini hanno diviso pubblico, chi apprezza e chi no, l'incontro tra tecnologia e tradizione, chi solleva anche dei dubbi sul suo utilizzo in ambito religioso. Quindi secondo gli sviluppatori il robot è pensato come strumento educativo e di divulgazione culturale. Bene, e noi proseguiamo con altri singoli molto belli, quelli internazionali. La voce è quella di Olivia Dean qui a Radio Galileo nella compilation So Easy. I could be

con The Wave, questo bellissimo brano estivo, e noi proseguiamo con un'altra artista che arriva dall'Inghilterra. Questa canzone fa parte dell'original soundtrack del Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

This Hill, Die on This Hill è ritornata con Material Lover, Siena Spyro da The Devil Wears Prada 2 Original Soundtrack. E continuiamo con le canzoni nuove internazionali. Prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano i prossimi 14 e 15 di luglio. Dall'album The Romantic, il terzo estratto, l'album contiene singoli già usciti, già pubblicati dall'artista, dopo A Just Might, poi la romantica Risk It All, ed è la volta della nuova canzone di Bruno Mars, uscita ieri in tutte le radio, On My Soul.

My Soul di Bruno Mars, la nuova canzone uscita ieri in tutte le radio. E noi proseguiamo con un'altra nuova canzone uscita ieri in tutte le radio. Il sesto album in studio si chiama I Know Too Much, fuori il 4 settembre, anticipato dal singolo Black Prada Dress. Sto parlando della cantante Ellie Goulding.

Un'altra nuova canzone in arrivo dopo il successo del singolo Drive Safe. Ritorna in radio con il nuovo brano dal titolo All Me in the Dark. Il nuovo irresistibile singolo, la radio date è fissata per venerdì prossimo, ma noi anticipiamo di una settimana perché questo singolo è molto bello, quindi merita l'ascolto. E tra l'altro il venerdì 16 ottobre sarà in Italia per un unico appuntamento al Fabric di Milano. Il nuovo album si chiama My Mess, My Heart, My Life, ed è il nuovo album dell'artista inglese Miles Smith, novità.

Si chiama proprio così il nuovo bellissimo brano di Mel Smith, All Me in the Dark. Notizia dal web, la sto leggendo proprio in queste ore perché è notizia che la riportano molte testate online, in cui Ronaldinho si rimette gli scarpini, quindi Ronaldinho al Ravenna in Serie C. Sogno di tornare in campo a 46 anni, quindi Ronaldinho ritorna in campo a 46 anni e lo fa mettendo la maglia del Ravenna, e quindi sarà tesserato e avrà delle quote del club. Quindi Ronaldinho al Ravenna è ufficiale. Ritorna in campo e noi ritorniamo alla musica internazionale. Questo brano è bellissimo.

0: Shows in Texas di Ella Langley qui nella compilation del weekend. C'è la pubblicità, tra pochissimo Flamenco Paranoia.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Flamenco Paranoia. Questo grande successo, questo tormentone dell'estate 2026 e un altro tormentone sta per arrivare proprio ora.

Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, questo tormentone dell'estate 2026. E noi proseguiamo con l'ultimo disco, quello dei The Cop.

Rolling Stones, il tormentone di Stash con i The Colors. Questa è la compilation del weekend di Radio Galileo. Io sono Nicolo Savino e noi proseguiamo con le Bambole di Pezza. Sono ritornati in radio con il secondo brano estratto dal loro ultimo disco dal titolo 5. Come le

Le bambole di pezza con Porno, la loro nuova canzone estratta dal loro ultimo disco. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. È la volta dei Pinguini Tattici Nucleari.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. E noi proseguiamo con questa canzone che è molto bella di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Cattive Abitudini, pezzo bellissimo questo di Mace con Salvo e Colapesce qui presenti nella compilation, e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni e una cover, cioè una cover, il brano è suo, però lui l'ha voluto riproporre con l'aggiunta di un rapper. Sto parlando di Tiziano Ferro insieme a Lazza.

per la prima volta insieme Jovanotti, insieme ad Alfa, con Buon Vento, questo tormentone. E noi proseguiamo con un brano dei primi anni del 2000 di Alex Britti, però a un certo punto Benji e Fede hanno deciso di riprenderlo, inserirle qualche strofa, e questo è il risultato. Viva la Vasca, Benji e Fede,

altri tormentoni in arrivo, altri singoli usciti da diverse settimane, ma lo ritroviamo qui in compilation come nei film.

Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film, dall'album Una Storia Importante, il disco di Eros Ramazzotti. E noi proseguiamo con altri singoli nuovi, Colpa del Sole.

J-Jed, Colpa del Sole, questo è il suo nuovo singolo. E noi ascoltiamo un altro brano nuovo, un altro tormentone dal titolo

In arrivo un'altra nuova canzone uscita ieri in tutte le radio. Per le radio il producer Julie sceglie l'ultima canzone del terzo estratto dell'album Solito Cinema. Nel disco ci sono tante collaborazioni, tanti duetti, in radio sono usciti singoli come quello di Coez, 13 Pietro, ed è la volta del singolo del produttore Julie con Biagio Antonacci.

Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, terzo estratto dal disco del produttore Solito Cinema. Giuli, questa canzone mi ricorda un brano del passato, sempre di Biagio Antonacci, Sognami, però canzone molto bella, quindi abbiamo ascoltata qui per la prima volta nella compilation e la ritroviamo anche domani nella compilation degli artisti italiani. Domani la playlist dalle 2:30 e noi proseguiamo con altri singoli nuovi, Fredda come l'inferno.

Notizia dal web: inutili soccorsi, Versiglia, schianto nella notte tra scooter e SUV, morto 17enne, grave l'amico, fermato il presunto autore dopo la fuga. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il veicolo avrebbe effettuato un'inversione a U, notizia che è arrivata proprio ora, la riporta TGcom. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versiglia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore del mattino di sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un suo amico di 18 anni, quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce. Il presunto autore dell'incidente è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio durante dei controlli straordinari. E noi proseguiamo con due artisti che si uniscono per la prima volta, Trigno, Ermal Meta, il brano si chiama Irrecuperabile, uscito ieri in tutte le radio, il nuovo singolo che vede questa speciale collaborazione tra i due cantautori. Tra l'altro Trigno ha vinto Amici 2 anni fa. La nuova canzone Irrecuperabile, novità.

Novità Trigno con Ermal Meta qui a Radio Galileo nella compilation. C'è un'altra nuova canzone da ascoltare insieme. Dopo il successo del singolo sanremese è ritornato con Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, brano uscito ieri in tutte le radio. E un altro brano uscito ieri, sto parlando di Labbra Amarena, la novità di Alessio Bernabei.

altre nuove canzoni in arrivo. Da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, infrangendo ogni sorta di record e diventando un fenomeno generazionale. 44 dischi di platino e 11 dischi d'oro, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia. Lei ha annunciato il suo attesissimo nuovo album dal titolo Million Dollar Baby, in uscita il prossimo 10 luglio, tra pochissimi giorni. E ascoltiamo allora il brano che ha scelto lei per le radio, White Girl Wasted Anna.

Anna con White Girl Was It, da Million Dollar Baby, il suo nuovo album in uscita il 10 di luglio. E noi proseguiamo con Mama, non Mama, ma Madame.

Mamma non mamma, la sua nuova canzone è uscita ieri in tutte le radio. Tra poco arrivano altri dischi nuovi, ma intanto proseguiamo con Pazzi, stupidi ragazzi, ciao.

0: Raff con questo brano estivo, un altro tormentone in arrivo, la nuova canzone è quella di Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come

0: quello che abbiamo.
1: C'è la pubblicità, tra pochissimo arrivano i DJ producer olandesi. Il disco è tutto da ballare, si chiama Talk to You degli Another, tra pochissimo qui nella compilation con i successi italiani e internazionali.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
8: Radio Galileo informa il tuo tempo.
9: Quando torno al mio paese.
10: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
13: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

From Down Here di Lola Young, la sua nuova canzone uscita in questi giorni. E noi proseguiamo con The DJ Producer che arrivano dalla Norvegia.

Bausa o Bausa e Magnetic della Norvegia. Tra pochissimo arrivano due brani nuovi di artisti internazionali e uno dei due è di una boy band che all'epoca, negli anni 90, eravamo, soprattutto le ragazze erano molto fan di questa boy band. Tra poco ne parliamo meglio e noi proseguiamo con Meek e la sua Beautiful Freaks.

Dopo Fabulous è la volta dei Beautiful Freaks, la novità di Meek con due e la K, Meek qui nella compilation. Tra poco, come ho detto poco fa nel talk precedente, ho detto che ci sono due nuove canzoni, tra poco le andremo ad ascoltare, ma intanto ritroviamo anche la nuova di Hervé.

0: La Lefty, questa è la sua nuova canzone. Noi proseguiamo con altri dischi nuovi usciti ieri in tutte le radio. I due artisti nominati ai Grammy, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, insieme per il nuovo singolo dal titolo Girl Next Door, estratto dal mixtape collaborativo dal titolo Blog Era Boys. Allora ascoltiamo questa nuova canzone, Girl Next Door, qui a Radio Galileo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Allora siamo arrivati al momento di ascoltare questa novità internazionale. Ve l'ho annunciati prima, questa boy band. Allora ve lo dico subito chi sono, perché loro sono ritornati con Bottle Up from Paw Patrol the Dino Movie, una leggenda pop che continua a unire generazioni. Loro sono ritornati con il nuovo singolo da titolo Bottle Up. Il brano firma la colonna sonora, l'original soundtrack di Paw Patrol the Dino Movie, le icone del pop mondiale. Loro sono ritornati con questo loro nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. Il brano che stiamo per ascoltare entra a far parte della colonna sonora di Paw Patrol The Dino Movie, l'attesissimo nuovo capitolo cinematografico della celebre franchise animato in arrivo nelle sale italiane a settembre del 2026. Tra l'altro questa canzone nuova dal titolo Bottle Up l'ha scritta Ed Sheeran. Loro sono i Backstreet Boys.

Up, il ritorno dei Backstreet Boys. Il brano porta la firma di Ed Sheeran. E noi proseguiamo con gli artisti italiani Maria Antonietta e Colombre.

di Maria Antonietta insieme a Colombre, sono ritornati insieme con questo brano estivo e noi proseguiamo con Sabato Sera di Mara Sattei in coppia con Enrico Nigiotti.

Parliamo dei mondiali 2026 perché Montella è stato eliminato dalla Turchia, quindi Montella è il commissario tecnico della Turchia. La Turchia ha perso le prime due partite del girone, ce n'è ancora un'altra, ma per ora la Turchia è eliminata. Poi tra un po' andremo a vedere anche le partite di oggi, anche di questa notte, per i mondiali, per un'altra giornata di grande calcio, di grande spettacolo. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Vacci piano, Emma Ercomi.

Allora sono andato a vedere, a guardare appunto la classifica dei mondiali, dove è presente la Turchia nel gruppo D. L'America con due vittorie appunto va agli ottavi, che appunto ci sarà anche il Messico agli ottavi con le due vittorie di fila. Quindi la Turchia ha perso già due partite, quindi fa zero gol fatti, tre gol subiti, e ne passano due, che appunto le due per ogni girone andranno agli ottavi, poi ne passano anche le terze, le migliori terze per ogni girone, appunto anche queste terze andranno agli ottavi. Quindi la Turchia, che ha zero punti, zero fatti, tre subiti, la prossima partita è decisiva, perché affronterà l'America, e vedremo se dubito che la Turchia possa fare un risultato, ma comunque dei tre allenatori purtroppo il primo che è stato eliminato è Montella. Vedremo poi Ancelotti e Cannavaro con Brasile e Uzbekistan, dove appunto qual è, sarà il loro cammino, se andranno avanti fino alla fine, vedremo poi. E allora alle 19 di oggi c'è una sfida molto bella tra Olanda e Svezia, che seguiremo insieme con vari aggiornamenti live dalle 19, e questa sera c'è Germania Costa d'Avorio alle 22, mentre questa notte alle 2 di notte Ecuador Curacao, e alle 6 del mattino Tunisia Giappone, poi domani tutte le altre, poi domani ne parleremo con altre partite da seguire.

un nuovo incontro musicale tra due protagonisti assoluti della musica italiana. Si chiama Hit Parade ed è il nuovo singolo di questi grandissimi artisti. Canzone scritta da Jovanotti, prodotta da 6PM. 6PM è il marito e produttore di Ross Villain. E Hit Parade è il brano nuovo di Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

0: Parade, e questo brano è da Hit Parade, da classifiche. Complimenti non solo a Giovanotti e a 6PM, ma a queste due bellissime voci che si sono unite, che si uniscono, come le prossime che stanno per arrivare. Solo grandi successi, solo novità, solo tormentoni qui nel weekend. Non dovrei, non dovresti, alla produzione c'è Paolo Santo, Paolo Antonacci, loro sono Renga e Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Non dovrai, non dovresti, canzone bellissima di Francesco Renga e Giusy Ferreri. E noi proseguiamo con altri tormentoni, La testa gira.

Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira e noi ora proseguiamo con Clara e San Giovanni insieme per questo tormentone dal titolo Le ragazze.

Si apre tra tensioni e contestazioni il Roma Pride 2026 in piazza compare Mario Adinolfi che srotola una bandiera di Israele sotto i portici di Piazza della Repubblica. La sua presenza provoca la reazione di alcuni attivisti LGBTQ+. Sei omofobo, vergognati, che cosa sei venuto a fare qui? Gli urlano, ne nasce un acceso botta e risposta che richiama l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti decidono quindi di accompagnare il leader del popolo della famiglia lontano dalla folla, ma lui protesta: non mi toccate, grida rivolgendosi alla polizia. C'è questo video, quindi potete andarlo a vedere. E noi proseguiamo con tante belle canzoni, Room e Cioccolata.

Notizia dal web, come riporta La Repubblica, uno studio ha rilevato che le persone tendono spontaneamente a spostarsi verso sinistra, muovendosi in senso antiorario. Secondo i ricercatori, si tratta di un impulso biologico innato, indipendente da cultura e genere. Le persone tendono spontaneamente a camminare in senso antiorario quando si muovono in gruppo. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su Nature Communication, condotto dall'Università di Navarra e dall'Università di Tokyo, che ha analizzato il comportamento di centinaia di persone in Spagna e Giappone. Secondo i ricercatori, questa tendenza non dipende da fattori culturali, dall'essere destrimani o mancini, dall'occhio dominante o dal genere. Alla base ci sarebbe invece un bias locomotorio innato, una naturale predisposizione individuale a deviare verso sinistra. Il fenomeno è emerso in 6 diversi esperimenti dai gruppi di adulti e bambini sotto i 6 anni, nei quali il movimento collettivo antiorario si è mostrato stabile e anche riproducibile. Una scoperta che potrebbe avere applicazioni pratiche nella progettazione di stazioni, aeroporti, musei, stadi e nei piani di evacuazione dell'emergenza. Notizia che riporta La Repubblica, e noi proseguiamo con melodrammatica.

Tra poco arriva un'altra nuova canzone di un'altra coppia. E noi proseguiamo con Canto d'amore, il singolo bellissimo uscito da una settimana e sta andando molto bene in radio.

Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora, siamo arrivati a un'altra novità da ascoltare insieme. Loro sono fidanzati e poi tra l'altro questo artista ha fatto la proposta appunto alla sua fidanzata, che anche lei è una cantante, quindi loro stanno insieme un po' come Maria Antonietta e Colombre. Pier Davide Carone e Martina Tili, due voci che si alternano e si intrecciano, dando vita a un dialogo emotivo che restituisce le sfumature di una ferita sentimentale. È uscito ieri in tutte le radio, allora ascoltiamo questa canzone bellissima.

è finita la canzone nuova di Pier Davide Carone e Martina Tilli. Canzone bellissima, complimenti. E domani la ritroviamo qui in playlist dalle 2:30 alle 19 con i brani degli artisti italiani. Spazio per questa canzone che è un successo, si chiama Dracula e questa è la versione remix.

per il mondo questa bellissima canzone, questo tormentone firmato Karol G con Manu Chao. E noi proseguiamo con I Can't Wait, il disco di Bob Sinclair e Kisa, qui nella compilation.

Tra poco arriva un'altra novità internazionale, ma c'è anche un cantante italiano famoso in tutto il mondo. Tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con questo bel disco di Charlie Puth e Coco Jones.

Sideways di Charlie Puth con Coco Jones qui nella compilation. Tra poco arriva questa novità, ma intanto ascoltiamo la canzone, quella dei mondiali, Dai Dai.

FIFA World Cup Official Song 2026 di Shakira con Burna Boy. E siamo arrivati al momento di ascoltare questa canzone. In occasione dell'evento sportivo più atteso al mondo è disponibile il singolo DNA con David Guetta, AJ, Andrea Bocelli e Megan Thee Stallion. La colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo si espande con un nuovo capitolo. Arriva Official FIFA World Cup 2026 Album Opening Ceremony Edition. La nuova versione dell'album ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, arricchita dal singolo DNA, che unisce David Guetta, AJ, Andrea Bocelli e Megan Thee Stallion, tutti insieme un assemblamento musicale pensato per accompagnare il percorso verso la prima Coppa del Mondo FIFA ospitata da tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti, e disputata in 16 città con la partecipazione di 48 squadre. DNA riunisce alcune delle personalità più autorevoli della scena musicale internazionale in un progetto che celebra il calcio come, come fenomeno culturale universale capace di superare confini, lingue e generazioni. Tra l'altro il singolo DNA, stavo leggendo, che fonde musica classica, sonorità contemporanee e anche elementi elettronici, dando vita a una composizione dal forte impatto emotivo e simbolico. Allora dobbiamo ascoltare questo grandissimo successo. DNA, DNA, Andrea Bocelli.

0: Canzone bellissima questa di Andrea Bocelli con David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, TNA, DNA Official FIFA World Cup 2026 Anthem. Complimenti, il singolo bellissimo.
1: Poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
0: E noi proseguiamo qui con il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare altri singoli. E arriva lui, il vincitore di Sanremo, con questa baciata estiva, un tormentone, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Francesco Da Vinci, Signorina, questo è il suo tormentone per quest'estate 2026. E noi ora proseguiamo con un giovanissimo cantante pugliese, lui si chiama Lorenzo Lu.

0: Lorenzo Lupo, niente, questo è il suo tormentone per quest'estate 2026. Dalla Puglia andiamo in Calabria, c'è la nuova canzone di Giovanni Segreti Bruno, Scaccia pensieri.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a quel

0: Allora adesso c'è la pubblicità, ma al rientro ascoltiamo questo grande artista che abbiamo visto anche a Sanremo, un giovane, non più emergente, un big, infatti reduce dai singoli di successo come Non è mica te, Avvoltoi e la nuova Bel Venerdì che arriva tra qualche minuto. Quindi lui sarà in concerto il 29 agosto. Quindi il 29 agosto non prendete impegni, perché tra poco vi dico dove si esibirà.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
4: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia. Con specialità, stinco di 9 alle 19.

evento. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Mancini. Eddie Brock arriva a Rieti sabato 29 agosto per una serata tutta da cantare. A Rieti, dal 28 agosto al 6 settembre, c'è la Fiera del Peperoncino. Quindi Eddie Brock sarà uno dei protagonisti di questo evento 2026. 29 agosto, sabato, a Rieti, Eddie Brock, da non perdere. E noi proseguiamo con un altro disco interessante di Giovanni Caccamo.

Un'altra nuova canzone in arrivo. È uscita ieri in tutte le radio, l'uscita del brano accompagna anche il nuovo tour che attraverserà tutta l'Italia e non solo, dove il duo composto da Tema e Strano, i due quarti dei Gemelli Diversi, riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Allora ascoltiamo questa loro nuova canzone prodotta da Room 9, sono dei DJ producer italiani, Desiderio, i Gemelli Diversi, novità. Desiderio.

Tra poco aggiornamenti live su Olanda-Svezia, che inizia appunto tra pochissimi secondi. E noi proseguiamo con Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questo grandissimo successo. In arrivo l'original soundtrack, la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga con Doechii.

Runway dal Diavolo Veste Prada 2, The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga con Doechii, e noi proseguiamo con i Maroon 5.

Dangerous Love di Sekou, giovanissimo cantante inglese. Aggiornamento live sui mondiali, perché sono passati 5 minuti per passare in vantaggio all'Olanda. L'Olanda sta vincendo 1-0. La rete di Brobby, l'assist di Gakpo. Olanda 1, Svezia 0. Siamo al 14° del primo tempo. Tra poco altri aggiornamenti live. In arrivo per voi la novità dei Nuguenea.

0: Olanda 2, Svezia 0. Mi piace molto l'artista, ma anche le sue canzoni. Questa canzone si intitola Mr. Know It All, del cantante americano Teddy Swims. Olanda 2, Svezia 0, la doppietta di Broby, l'assist questa volta è di Dumfries. Continuerà a giocare con l'Inter o andrà al Real Madrid? Teddy Swims, ancora una volta questo bellissimo singolo che abbiamo ritrovato qui in, playlist. La compilation continua tra pochissimo con il vincitore dell'ultima edizione di Amici.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
8: Dici che

Dimmelo tu di Lorenzo Salvetti qui nella compilation di Radio Galileo. E noi ora proseguiamo con un'altra artista che arriva da Amici, Angie.

TT, lui ha partecipato ad Amici qualche edizione fa e questo è il suo tormentone dell'estate, a me di PT. In arrivo un'altra artista giovanissima, abbiamo visto di recente nell'ultima edizione di Amici, sto parlando di Elena Delia.

Non è mica fantasia la novità di Elena D'Elia, questa è la compilation del weekend, questa è la playlist che ho preparato per voi in questo lungo viaggio musicale. E noi ascoltiamo la canzone che si chiama Gianni Morandi, la voce di Nicolò Angelo Santi in Arte in Artico, la produzione c'è il maestro Francesco Morettini. Alziamo il volume.

Gianni Morandi, si chiama così il pezzo nuovo del giovanissimo cantante eternano e anche speaker qui di Radio Galileo, Nicolò Angelo Santi, in arte in artico. Alla produzione c'è il maestro Francesco Morettini. Gianni Morandi, si chiama proprio così il brano che è uscito da una settimana per Nartico, e noi proseguiamo con Bungaro. Alla produzione c'è Cesare Chiodo.

e Cesare Chiodo, questo singolo molto estivo, un bel sound, un tormentone con questi ritmi un po' latini, un po' di bossa. E noi proseguiamo con una cantante, speaker, attrice, influencer, Amelia Villano.

Olanda e Svezia tra poco la fine del primo tempo, tra poco altri aggiornamenti live. E noi proseguiamo con una cantante italo-palestinese, Laila Alabash, California Mediterranea.

Laila Alabash, cantante italo-palestinese con California Mediterranea. Questa è la compilation del weekend.

Sono 4 minuti di recupero, tra poco il finale del primo tempo tra Olanda e Svezia, sempre sul 2-0. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando altri brani nuovi di Epoch.

Sono usciti tantissimi singoli nella giornata di ieri. E questa è di Banfi, Lady Laura, dopo il successo dell'anno scorso di Bam Bam. Ed è ritornato il cantante Sinti con questo suo nuovo tormentone. È finito il primo tempo, Olanda 2, Svezia 0, la doppietta di Broadway. E noi proseguiamo con Antonia e la sua nuova canzone qui in compilation.

0: E dopo il disco di Antonia arriva la canzone, quella di Night, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

forte. Allora, nella giornata di ieri è uscito anche questo brano. L'icona della musica Chaka Khan pubblica il suo album più audace di sempre, Chakazilla, in uscita il 18 di settembre. Il suo primo album in studio dopo oltre 7 anni, con la partecipazione di sia Snoop Dogg, Lenny Kravitz. Il nuovo singolo con Snoop Dogg si chiama Boogies in My Soul. Alcuni artisti inseguono la rilevanza, Chaka Khan ne è la definizione. Allora ascoltiamo 30 secondi di questo suo nuovo singolo, Chaka Khan con Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: seconda di Boogies in My Soul di Chaka Khan con Snoop Dogg, il singolo uscito appunto in queste ore, fa parte dell'album in uscita il 18 di settembre. Tra poco la novità di Anamena.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Il disco dei Mari Froese, Como Auro, qui nella compilation, ancora qualche minuto insieme, proseguiamo con un'altra novità di Jafford, At Last For Now.

Classe 96, a 29 anni, è inglese e lei è Ja Ford. La novità uscita in questi giorni si chiama At Last For Now, un altro disco nuovo in arrivo di Bea.

Aggiornamento live sul mondiale. Questa è la seconda giornata. Olanda, Svezia 3-0. La rete di Gakpo sull'assist di Dumfries. Vi ricordo le reti precedenti, quelle del Rob di Brobbey, la punta olandese, quindi doppietta per lui Brobbey nel primo tempo, poi nel secondo tempo al minuto 47 nella rete di Gakpo, l'altro attaccante, e l'assist di Dumfries, doppietta anche per lui. E Gakpo, oltre a fare l'assist, anche segnato. Quindi questo è il punto, l'aggiornamento live di Olanda-Svezia 3-0. E tra l'altro è uscito anche Malen della Roma ed è entrato Somerville al suo posto al 46esimo. Quindi cambio per l'Olanda e tra poco altri aggiornamenti live. Altri singoli in arrivo.

Rosa Chemical con Mamma Mia. Noi ora proseguiamo con una novità, per la prima volta insieme Roberta Scandura, in arte Rob, giovanissima cantante catanese che ha vinto l'ultima edizione di X Factor Italia, quindi Rob in coppia con i Finlay.

4-0 dell'Olanda contro la Svezia, l'assist di Somerville per Gakpo. Olanda 4, Svezia 0, tra poco altri aggiornamenti live, in arrivo il disco dell'estate del Pagante.

0: Aggiornamento live sul mondiale. C'è la rete della Svezia 4-1. Vi ricordo le reti di Brobey e di Gakpo, quindi 2-2, sono 4 doppiette per loro. E poi la rete di Elanga, l'assist di Isak al 59esimo del secondo tempo. Quindi Olanda 4, Svezia 1, siamo al 61esimo del secondo tempo. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo è ancora? Poco.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
0: La canzone numero 142 in 7 ore, quindi 142 brani abbiamo ascoltato in questo lungo viaggio musicale, 98 dischi italiani, gli altri sono appunto dischi internazionali, quindi tanta musica italiana nel weekend. Domani ritorno il pomeriggio dalle 14.30, quindi domani c'è Gianni, poi c'è Simone, poi ci sono io, poi c'è il radio show a concludere appunto la domenica di Radio Galileo, quella del weekend. Quindi ascoltiamo la canzone che chiude questo programma, si chiama Night Shift Superstar, il disco nuovo dei Muse. A domani.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Eppure mi sono scordato di te. Come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è. Lei era bella.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Che ne sai tu, bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un

avrei voluto vederti amare uno qualunque.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.